Le mani giunte di Paola Turci hanno aperto il nostro flipper di quest'oggi, ragazzi, che come sempre ci regalerà tanta buona musica degli ultimi 50 anni. E poi immancabili sono le nostre notizie curiose, di queste ne parliamo tra poco. E intanto ci stiamo portando a casa anche questo quinto mese dell'anno, ragazzi. Stiamo per completare anche il mese di maggio. Intanto arrivano i Genesis insieme a Phil Collins, questa è la loro celeberrima Invisible Touch.

L'invisibile tocco, l'invisibile carezza dei Genesis ci hanno tenuto compagnia in questi ultimi tre minuti dei 6-7 che abbiamo già trascorso insieme. Diamo un'occhiata alle notizie curiose di oggi, beh dai. Parleremo di anche quest'oggi diversi argomenti curiosi, come ad esempio un posto auto a Roma che vale un Perù, una volta si diceva così, a peso d'oro, a metratura d'oro. Poi ci sarà spazio anche per una autobus molto particolare a Palermo. E poi naturalmente c'è tanto altro. Anche una bomba da mortaio in una scuola, portata da uno studente, ma non per quello che pensate voi. Non voleva fare danni, voleva aiutare lo studio.

0: Era il 1984 quando questo sconosciuto artista britannico Nick Kershaw usciva con questa meravigliosa Wouldn't It Be Good. La prima curiosità di oggi ci fa partire dalla capitale, dove pensate è stato messo in vendita un posto auto, quindi non stiamo parlando di un garage, un posto auto all'interno di un garage condiviso, praticamente quattro strisce segnate per terra 3x4 per un totale di 12 metri quadri, quindi ci sta una vettura abbastanza piccola oppure una moto, per la bellezza di 260.000 euro. Questo posto auto sì, è coperto, è vigilato, c'è un custode, si può praticamente utilizzare 24 ore su 24 ed è a due passi da Piazza Navona. C'è anche una spesa condominiale di 20 euro al mese, 260.000 euro per un posto auto. Se l'hanno messo in vendita a quel prezzo è perché magari c'è qualcuno che è pronto a comprarlo, altrimenti vedrete che nel giro di qualche settimana sparirà.
1: E adesso siediti su quella seggiola, stavolta ascoltami.

questo è un grande classico degli anni 70, la meravigliosa Bella senza anima del Cocciante. Intanto ragazzi, belle senza anima in questo periodo sono le fragole, ma quante ce ne sono in giro? Beh, del resto per tutta la primavera la fragola è uno di quei frutti prelibati che insomma è impossibile non assaggiare almeno una volta all'anno. Ma quando è che si sa perfettamente, magari quando si va al supermercato o anche dall'ortolano, che una fragola, che le fragole siano mature? Beh, sicuramente dipende dal colore, che deve essere uniforme anche nei pressi vicino al picciolo. Quest'ultimo, per sapere se una fragola è fresca, deve essere turgido e verde. E poi, naturalmente, c'è il discorso del sapore, che deve essere dolce ma con un retrogusto acido, cioè acido a sprigno, dai. Quindi attenzione quando comprate le fragole a questi piccoli suggerimenti.

si fa, come si fa a cambiare vita in un momento? Facile, semplice, basta lasciar libero l'istinto. La libertà, l'università sono solamente un'occasione, ma è debole e complice chi non ha il coraggio di andare.

0: Push the button.
1: Push the button.
2: Che grinta questo Costanzo Del Pinto con Push the Button, ragazzi. Intanto noi siamo ormai al giro di boa del nostro appuntamento di oggi, il nostro flipper di quest'oggi. Poi non vuol dire che siamo alla fine, siamo a metà percorso, quindi ragazzi non possiamo certamente dire ci salutiamo. Abbiamo ancora mezz'ora a trascorrere insieme, vediamo di farlo nel migliore dei modi. E intanto restiamo in tema di produzioni italiane con quella che è l'ultima idea avuta da Mr. Joe Tivannelli. Sì, un bel pezzo dance di questo 2026. La voce è quella graziatissima, quella educatissima di Rebecca in arte Calypso. Sentite un po' che bella, eh? You and me.

0: Un motivo raffinatissimo e delicatissimo questo di Gioti Vannelli per Calypso con For You and Me, ragazzi. Intanto noi proseguiamo il nostro percorso. Tra poco arriva la seconda curiosità di oggi, che ci porterà a parlare di un autobus molto speciale, tanto da essere assolutamente...
1: Disco il cuore di panna, a giovanotti sulla panda, annonella Rai senza restare cieco,
0: abusivo,
1: al fantasma del rigore di Baresi. E abbiamo visto i concerti più belli, abbiamo pianto la morte di Vialli, ballato lambade sul dance floor, sognato la grana

L'avete riconosciuta? Nel 2016 cantava No Hero, stiamo parlando di Elisa. Io la preferisco con questi pezzi grintosi piuttosto che con quelli lenti. Vabbè, ma non è di questo che dobbiamo parlare. Lasciata Roma, siamo scesi, abbiamo attraversato lo stretto di Messina e siamo approdati a Palermo, dove abbiamo incocciato contro un autobus abusivo. Una quarantenne del quartiere San Lorenzo di Palermo portava a scuola tutti i giorni e li andava a prendere gli studenti del suo quartiere. È stata fermata qualche giorno fa quando a bordo della sua 500L, quindi non un pulmino, aveva la bellezza di 14 ragazzini dai 7 ai 14 anni. Gli agenti hanno poi interpellato le famiglie dei bambini che hanno praticamente detto sì, è vero, la signora tutti i giorni ci faceva il piacere di portare i nostri bambini a scuola. Multata per tutta una serie di infrazioni, tra le quali l'eccesso di persone nell'abitacolo di una macchina che ne porta in genere 5, non certamente 14, 15 con la guidatore, con il guidatore. Vabbè, ci si ingegna un po', no? Intanto noi si prosegue, restiamo in tema di voci femminili. Dal Friuli Venezia Giulia passiamo al Veneto, perché il Friuli è la patria di Elisa, il Veneta quello di Spagna.

stavo guardando il calendario, ragazzi, e praticamente in sordina, ma piano piano stiamo arrivando anche ai mondiali di calcio, forse in sordina perché la nazionale italiana non ci è riuscita ad arrivare. Beh, del resto non è il primo anno che lo saltiamo il mondiale, ormai direi che abbiamo fatto l'abbonamento non al salto con l'asta ma al salto del mondiale. Vabbè, finché non si riuscirà a creare una generazione di calciatori sicuramente migliori di quelli che abbiamo, perdonatemi, io sono tutt'altro che patriottico in queste parole, mi dispiace, però è così.

Ma quanto l'abbiamo ballata questa canzone della Cuccarini, eh? Chi ha cuccato la Cuccarini, la notte vola. Non era all'epoca uscito il maxi single, c'era il 45 giri, ma lo si suonava lo stesso in discoteca. E come se lo si suonava, con il tiro che aveva questa canzone, ballavano tutti. Tra poco ragazzi i saluti, ma prima dei saluti dobbiamo dare spazio anche all'ultima curiosità di oggi, che ci porterà a parlare di una bomba da mortaio a scuola. Non è stata trovata in qualche scantinato, non è stata portata da qualche persona che voleva fare un attentato, semplicemente un ragazzino voleva far capire che cos'era la Prima Guerra Mondiale, non sapendo che poteva essere un disastro. Tra poco vi raccontiamo tutto, intanto andiamo con un altro pezzo di quel periodo, siamo insieme agli Inner City, questa è The Big Fun.

da un pezzo dance, qual era la notte vola di Lolella Cuccarini, siamo passati ad un altro pezzo dance internazionale, questa volta con i Big Fun, che ci hanno portato in quei di Modena, dove in un istituto scolastico un ragazzino, mentre l'insegnante spiegava, insegnante di storia, spiegava la Prima Guerra Mondiale, ha pensato bene di portare a scuola un cilindro di metallo ben conservato e gli ha detto: guardi prof. Il professore ha riconosciuto subito una bomba da mortaio risalente alla Prima Guerra Mondiale. È successo un putiferio, praticamente è stato messo in sicurezza tutto l'istituto. Tutti gli alunni della scuola sono stati blindati in classe e che nessuno uscisse fin quando non sono arrivati gli artificieri che hanno portato via l'ordigno. Lui ha cercato di far capire che cos'era la Prima Guerra Mondiale, sto ragazzino, non sapendo che insomma poteva creare veramente una strage, perché l'ordigno, la bomba, poteva esplodere effettivamente. E siamo arrivati alla conclusione sulle note di Come fa bene l'amore di Gianni Morandi, quanto ha ragione. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao!

0: Game Over.
1: Radio Web Base, all colors of music. Thanks for listening.
2: Stai risparmiando, ma non stai ancora investendo. Forse perché pensi sia complicato. In realtà non lo è. Con gli ETF World di Xtrackers, anche uno o due ETF possono darti accesso all'economia globale, dai giganti tech ai beni di consumo. Scopri come investire con Xtrackers. Visita il sito xtrackers.it. Together we grow. Attenzione, il vostro capitale è a rischio. Il valore degli investimenti può diminuire o aumentare. Traduzione a cura di DWS International GmbH, Milan Branch.
3: Pillole di Business Podcast. Ogni giorno una pillola riguardante business e crescita personale. A cura di Massimo Martinini.
4: Ciao ragazzi, questa è la mia ultima pillola, il mio ultimo video, sono arrivato al capolinea. Utilizzo l'ultimo giorno dell'anno per fare questo saluto, ho tirato fino a fine mese, avrei mollato qualche settimana prima, ma mi sembrava più bello arrivare appunto a fine anno. Ad oggi, se ho contato bene, sono 7 anni, 5 mesi e 14 giorni che registro ogni giorno una pillola. E mi sembra veramente assurdo che siano passati 7 anni, perché mi sembra di aver iniziato ieri e invece è passato tantissimo tempo ed è arrivato nella mia vita il momento di fare un cambiamento e di dedicare un po' più tempo, diciamo, alla parte operativa rispetto a quella divulgativa, e complice di tutto ciò anche la nascita di mio figlio che ha compiuto 4 anni un mese fa, e voglio avere, diciamo, più tempo da passare con lui rispetto che tempo da lavorare. Oltretutto negli ultimi pillole ho parlato più volte, no, della, diciamo, dell'evoluzione imprenditoriale, un po' anche perché raccontava quello che sto vivendo in questo periodo. Quindi io voglio ringraziare tutti per il tempo che mi avete dedicato seguendomi. So che c'è gente che mi segue nel podcast principalmente letteralmente da anni, ogni tanto qualcuno mi ferma per strada e mi ringrazia per i risultati che gli ho fatto ottenere, i cambiamenti o la visione comunque che gli ho dato, quindi sono cose di cui sono veramente contento, mi ha sempre dato tantissima soddisfazione. Ma oggi siamo arrivati all'epilogo, perlomeno per un periodo. Poi sicuramente per 2-3 mesi non registrerò più, poi rinizierò, non so, potrebbe essere un sì, potrebbe essere un no, sicuramente qualche video per lavoro mi capiterà di farlo, però smetterò di pubblicare le pillole per quello che sono, quindi diciamo l'appuntamento giornaliero sicuramente per diversi mesi. E niente, approfitto di questo per augurarti il buon anno, ti invito a seguire, ad ascoltarti le ultime pillole che ho pubblicato, giusto per partire con l'anno nuovo al meglio. Ti auguro un fantastico 2026 e che sia pieno di cambiamento e che ti aiuti a raggiungere tutti gli obiettivi che hai in mente, ma ricorda che tutti gli obiettivi che vuoi raggiungere partono da te, quindi il cambiamento partirà da te e gli obiettivi che otterrai saranno semplicemente una conseguenza. È stato davvero un piacere fare questi video per oltre 7 anni, ma è arrivato il momento della svolta nella mia vita e chissà se ci rivedremo. Ciao a tutti e buon anno!
2: Stai risparmiando, ma non stai ancora investendo. Forse perché pensi sia complicato. In realtà non lo è. Con gli ETF World di Xtrackers, anche uno o due ETF possono darti accesso all'economia globale, dai giganti tech ai beni di consumo. Scopri come investire con Xtrackers. Visita il sito xtrackers.it. Together we grow. Attenzione, il vostro capitale è a rischio. Il valore degli investimenti può diminuire o aumentare. Traduzione a cura di DWS International.
5: Radio Web Base. Insieme 24 ore su 24.

0: and it makes a fiery ring.
1: Radio Olgo Day.
2: From7.fm/alteradio. Olgo Day.
3: From7va.fm Nauch Radio. Olgo Day.
2: From7va.fm/alteradio. Olgo Day. From7va.fm/alteradio.
4: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, redazione di 7va.fm, collegata con oltre 80 emittenti alteradio, perché questo è l'orario in cui la vostra antenna del cuore regala uno spazio importante e saliente per un altro numero di Algo Day. Algo Day che riscuote sempre più successo, vi ringraziamo perché ce lo scrivete, per le idee che ci date e per il gradimento che sicuramente manifestate nelle vostre missive. Naturalmente sapete che Algo Day è poliedrico e questa volta è il turno di dare un Algo Day barra accademia. Perché? Perché sapete che spesso andiamo ad esplorare quello che è il panorama della letteratura. E allora abbiamo con noi una scrittrice, Alma Serapis, ha firmato Viva col punto esclamativo. Alma, ci sei?
5: Sì, ci sono, eccomi qua.
4: Alma, grazie per aver accettato il nostro invito, anzi cogliamo l'occasione per ringraziare Antonio Gentile che ha fatto un po' da gancio, segnalazione, perché ci ha detto e non si può contraddire che il tuo è un libro davvero interessante. Innanzitutto, tanto per mettere i puntini sulle i, il puntino lo mettiamo al di sotto del bastoncino che rappresenta il punto esclamativo, perché Viva, il titolo del tuo libro, va scritto, no, col punto esclamativo, rigorosamente.
5: Esatto, esatto, perché va a rafforzare la parola, cioè io non volevo che fosse viva e basta, ma volevo che fosse viva, proprio nel vero senso della parola, perché racchiude un po' tutto il senso del libro, insomma.
4: E beh, in effetti ci tieni molto anche alla tua parte recitativa, poi toccheremo anche il fatto che sei un usignolo perché canti benissimo, ma poi basta andare sul tuo profilo TikTok e vedere degli esperimenti di doppiaggio, di recitazione, quindi tieni molto a queste sfumature della comunicazione.
5: Sì, esatto, mi piace ciò che può destare emozioni agli altri, mi piace molto, insomma, mi piace cantare, mi piace creare, mi piace scrivere, appunto, e dunque sì, vero.
4: Tornando al libro, no? Cosa si può anticipare, cosa possiamo spoilerare circa questo testo che hai scritto?
5: Che quella di Alma Serapis è un viaggio magnetico e un po' brutale che attraversa due continenti, sfidando i confini tra la vita e la morte, tra l'incubo e il miracolo. È un po' un segreto che attraversa l'oceano. Poi ci si domanda cosa spinge una giovane donna a lasciare tutto per ricominciare altrove, per ritrovarsi poi magari prigioniera in un amore che si trasforma in una morsa paralizzante. E in questo libro non si parla soltanto di un amore paralizzante, ma si parla di tantissimi temi che a tutt'oggi nel 2026 sono ancora molto vivi, cioè se ne parla ovunque, ma questo libro non vuole essere una ripetizione di quello che si sente, ma vuole essere un po' un'ispirazione a non perdere il coraggio, ecco, un'ispirazione a non perdere il coraggio in qualsiasi situazione, perché l'imponderabile è sempre lì ad attenderci.
4: Beh, un libro quindi fatto con molti ingredienti, diciamo così, perché sicuramente c'è un po' di autobiografia, però c'è anche tanta attualità, il tutto è condito da un esame, un'attenta analisi molto introspettiva.
5: Esatto, esatto, Francesca, proprio così. Cioè, le persone che leggeranno questo libro e io stessa quando lo leggo, mi viene ancora adesso da riflettere su certe cose, su certe scelte, sul fatto di essere coraggiosi o no, no? Perché essere coraggiosi è anche una scelta, a mio avviso.
4: Insomma, la vita vista non come un'esperienza che debba essere violenta, per carità, però una specie di chiamata a combattere contro qualcosa, contro gli eventi, insomma bisogna accorciarsi spesso le maniche.
5: Esatto, ma si va anche dentro la parola, si sente sempre parlare della parola resilienza, così, no? Si vedono dei post qua e là, resilienza di qua, resilienza di là, ma la resilienza, a mio avviso, quella vera è quando tu da un dramma riesci a creare un qualcosa di bello. Dunque non è solo un libro, ma è un atto di resistenza poetica, dico io, ed è dedicato a chi ha imparato a rialzarsi o a chi deve ancora imparare a rialzarsi dopo una caduta e capire che la vita è meritevole di essere vissuta anche quando sa di fiele.
4: Sì, ed è per questo, no, che diciamo in questa continua battaglia o tante piccole battaglie che la vita purtroppo ci offre, per quello tu hai scelto, mi dicono dalla regia, di ascoltare un pezzo di Marco Mengoni che è proprio guerriero, giusto?
5: Esatto, hai ragione.
4: E allora lo sentiamo un po' e poi torneremo a parlare di Viva, l'ultimo libro di Alma Serapis.
5: Grazie.

0: Mi senti Alteradio, abbiamo in telefonica Alma Serapis, ci sta guidando attraverso le varie stanze di un libro molto semplice nel titolo, Viva con punto esclamativo, ma che in effetti può essere quasi letto in più maniere, direi, perché ci si trova dentro un bel po' di assortimento di ingredienti.
1: Sì, ci si catapulta dentro un mondo che penso tantissime Alma, sia al femminile che al maschile, possono ritrovarsi e riconoscersi soprattutto nelle emozioni e quant'altro. Non so, veramente io intendevo quando ho scritto questo libro ispirare, no? Essere da ispirazione un po' a tutti, a imparare che siamo noi a ballare il tango di questa che chiamiamo vita, no? Dunque dobbiamo tenere le gambe sempre molto allenate ed essere capaci poi di rialzarci sempre con uno spirito positivo, perché se ci facciamo sopraffare da quelli che sono gli urti della vita, tutto è più difficile, no?
0: Beh, da ragazzini avevamo il manuale delle giovani marmotte, no? Invece adesso potremmo avere il manuale di Alma Serapis, no?
1: Esatto.
0: Che è un po' la guida, una specie di manuale, adesso io facevo una battuta così per drammatizzare, però una specie di guida, no? Che ci può, attraverso varie esperienze tue e non tue, perché ci sono delle famose finestre aperte, perché ognuno può, no, intravedere quella che è la sua vita, quello che è il suo stato d'animo del momento e non, e quindi regolarsi di conseguenza, usare questo, anche questo libro, come scialuppa di salvataggio in qualche maniera.
1: Direi di sì, perché infatti ho lasciato tra un capitolo e l'altro ci sono un paio di pagine dove chi legge può anche scrivere i suoi pensieri, le sue emozioni, le sue riflessioni, fare anche un confronto con la propria vita. È una storia vera e propria, anche abbastanza forte, no? Nei modi, però sempre con quella luce, cioè io credo che anche attraverso una finestra tutta in frantumi il sole riesca a raggiungerci e a riscaldarci, ecco.
0: Beh, una cosa bellissima, e a proposito di raggi che riscaldano, anche la musica può essere presa così, quindi questa volta scelgo io un pezzo, posso?
1: Certamente sì.
0: E allora ecco la traccia che ho scelto.

0: trascorrendo dei minuti preziosi con Alma Serapis, che siamo riusciti ad intercettare. Molto richiesto il suo Viva, lo ricordiamo per l'ennesima volta, si scrive col punto esclamativo. Viva, che è appunto il suo libro, una storia autobiografica, però come ho detto prima, con delle finestre aperte, spazio alle riflessioni. Addirittura ogni tanto mi sembra di aver capito, perché la copia non ancora mi è arrivata, però mi sembra di aver capito che c'è addirittura qualche pagina dove poter prendere degli appunti per delle note.
1: Esatto, proprio così, ci sono delle pagine bianche, diciamo così, proprio per permettere al lettore di fare delle valutazioni oppure delle riflessioni.
0: Che poi tra l'altro si dice che in Italia si scrive tantissimo e si legge un po' di meno rispetto ad altre nazioni d'Europa e non solo. Ma attenzione, mi dicevi che addirittura tu hai gustato e hai apprezzato l'aiuto che questo libro può dare, perché addirittura, anche se tu lo hai scritto, nel rileggerlo, nel correggere la bozza, così insomma hai avuto un vero e proprio aiuto dallo scrivere, quindi veramente un libro di forte intensità.
1: È quasi come se qualcun altro l'avesse scritto, in un certo qual modo è difficile da spiegare, ma rileggendo vedevo quella bambina come se non fossi io, oppure quella ragazza come se non fossi io, e quella donna come se non fossi io, ma mi ha regalato emozioni e spunti di riflessione. La mia vita stessa mi ha donato questo, cioè rileggere la mia vita mi ha donato spunti di riflessione ancora, sì. E comunque sono qui ancora pronta ad imparare, ad aspettare, ad attendere la prossima scena della mia vita con un bel ciak si gira, ecco.
0: Ah, vedi, quindi so che tra l'altro abbiamo prima citato Antonio Gentile, presto ti vedremo nel suo salotto a casa Antonio e sicuramente approfondirai ancora qualcosa circa le pagine di questo libro che si trova in tutte le librerie. Non doveste trovarlo, potete tranquillamente ordinarlo al vostro libraio di fiducia, una volta si diceva così, oppure come si usa fare molto più frequentemente adesso, andarlo ad acquistare online, disponibile anche negli scaffali di Amazon, tanto esatto. Per dirla tutta.
1: Esatto, proprio così.
0: L'ultima raccomandazione è quella di visitare il profilo TikTok di Alma. Ricordiamo esattamente come si chiama il profilo?
1: Il profilo si chiama Alexa_Alma.
0: Alexa_Alma è.
1: E poi c'è un numerino, chiama il numero 26, che è il mio numero fortunato.
0: Alexa_Alma 26.
1: Esatto.
0: E beh, un profilo da visitare perché ricco di spunti, vi ho già accennato prima, ci sono delle briciole, delle pillole molto molto concentrate di recitazione, doppiaggio e quant'altro, quindi andate senz'altro a visitare anche il profilo della nostra amica Alma Serapis, che ringraziamo, strappandole però una promessa, quella di tornare presto in Algo Day.
1: Certamente sì. mi farebbe molto piacere passare ancora del tempo con voi e con tutti gli ascoltatori. Grazie mille, grazie veramente.
0: Grazie, alla prossima allora. Termina qui questo numero di Algo Day. E che dire, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di 7va.fm. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/Alti Radio. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/Alti Radio.

Prorogato nuovamente il taglio delle accise, sarà in vigore fino al 6 giugno. Il governo annuncia interventi per gli autotrasportatori che sospendono lo sciopero. Condanniamo le violenze dei coloni e gli insediamenti israeliani, dice Meloni. Bruxelles discuterà le sanzioni al ministro Ben-Gvir, altre denunce dagli attivisti della flottiglia. Gli inviati di Pakistan e Qatar a Teheran per negoziare, ma le distanze con gli Stati Uniti, dice l'Iran, restano profonde. Se non riapre Hormuz, avverte Rubio, serve un piano B. In Gran Bretagna si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea, travolto dallo scandalo Epstein. Dopo la denuncia di una donna, ora indagato anche per reati sessuali, il fratello del re respinge le accuse. Diffuse le prime immagini della grotta sommersa alle Maldive in cui sono morti i subacquei italiani. Si rafforza l'ipotesi che abbiano perso la via d'uscita. Omicidio Bricca, confermati in appello l'ergastolo e la condanna a 24 anni per i due imputati. Il 19enne venne ucciso da ladri per errore, il bersaglio era un'altra persona. Anche Mattarella esprime cordoglio per la scomparsa di Carlo Petrini. Con Slow Food e Terra Madre ha rivoluzionato il modo di pensare il cibo. Pari tra Fiorentina e Atalanta nel primo anticipo dell'ultima giornata di Serie A. In Canada scatta il weekend di Formula 1. In Sardegna regate preliminari dell'America's Cup.

guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

Sabato 23 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Desiderio, San Eutizio e i santi Lucio, Montano e compagni. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, il buongiorno si conosce dal mattino, racconta come già dalle prime fasi di un evento si può intuirne l'evoluzione e si celebra la giornata mondiale contro l'infibulazione. Insieme al sito accadeoggi.it siamo allo spazio dei fatti del giorno nel passato. Nel 1099 a Modena prendevano il via i lavori per costruire la cattedrale cittadina realizzata dall'architetto Lanfranco, citato come celebre per il suo ingegno, sapiente e dotto. Nel 1498 in Piazza della Signoria a Firenze veniva giustiziato Girolamo Savonarola, il dittatore della città riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1915 l'Italia dichiarava guerra all'Austria-Ungheria durante la Prima Guerra Mondiale. Nel 1949, unificando i territori occupati da americani, francesi e inglesi, nasceva la Repubblica Federale Tedesca. Nel 1953 un violento nubifragio si abbatteva su Torino, danneggiando la mole antonelliana, di cui precipitavano al suolo 47 metri di mattoni staccatisi dalla guglia. E nel 1963 il Gatto Pardo di Luchino Visconti conquistava la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1992, facendo esplodere un tratto d'autostrada nei pressi di Capaci a Palermo, la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della sua scorta. Nel 1995 veniva annunciato il linguaggio di programmazione Java, avrebbe semplificato l'esecuzione di software da sorgenti remote. 25 anni fa, nel 2001, per la prima volta il Monte Everest veniva disceso dalla vetta con uno snowboard. A riuscire nell'impresa era il 22enne francese Marco Siffredi. Nel 2002 si spegneva 70enne a Roma l'autore e interprete Umberto Bindi, le cui canzoni avevano conquistato le platee mondiali. Nel 2021 la 24enne turca Rumeysa Gelgi conquistava il primato di donna più alta al mondo con 2 metri e 15.

Ma quali rose rosse, ma quali bouquet di mammole? Date retta a me, mazzi di scarpe. Questo è il desiderio inconfessabile di ogni femmina. Secondo Luciana Litizzetto, come contraddirla? Apriamo un sondaggio. Siamo o non siamo in zona shopping di weekend? Che almanacca abbia inizio. Bentrovati in antenna da Mergery Maranca.

Accontentiamo volentieri tutti coloro che ci hanno confessato la loro curiosità circa la più nota specialità della cucina abruzzese. Continuiamo a snocciolare le varie regole da osservare durante la degustazione degli arrosticini. E sempre a Macanusa di Citella Casanova è ben calcata la fondamentale raccomandazione. Ammandetene rust casignenisce. Da estrarre uno alla volta, il resto delle rostelle è da tenere al coperto affinché la temperatura non scenda. Questo è elemento fondamentale per mantenere la gustosità.

attraverso le generazioni cresciute che prendono atto e che vanno avanti con la consapevolezza di esserci senza arrendersi comunque vada. Siamo qui e la musica del Blasco suonata tra ironia e disillusione, nostalgia e tanto rock.

0: a tutti da Simona Macchioli. Il mitico Garfield ha miagolato che i gatti istintivamente sanno quando il loro amico umano si sveglierà, così loro lo possono svegliare 10 minuti prima. Il prossimo appuntamento sempre alla stessa ora sulla vostra radio preferita, mentre su Facebook Page Seteva World Life continueranno a fioccare i like, per cui vi ringrazio infinitamente e miau a tutti da Simona Macchioli.
1: What happens in Vegas stays in Vegas. Vegas.

Se a ognuna di loro chiedete quale sia la sua spice preferita, ognuna vi risponderà con quella a cui somiglia. Anche se da noi non sono mai diventate famosissime, in patria sono un fenomeno. Hanno ormai superato in successo le stesse Spice Girl, di cui restano fan. Miromax.

Ariete, periodo di svolta. Toro, momento di grande successo professionale. Gemelli, ben e soddisfazioni in arrivo. Cancro, la luna è dalla vostra parte. Leone, tuttora vi sembra più semplice da gestire. Vergine, cercate di stare sereni. Bilancia, uscite finanziarie. Scorpione, niente di straordinario per voi, ma meglio di niente. Sagittario, non chiudete il vostro cuore. Capricorno, attenzione alle polemiche in amore. Acquario, ostacoli da superare. Pesci, vi attendono alcune emozioni negative.

Oggi ricorderemo ancora una volta Pino Daniele, perché crediamo che sia giusto continuare a ricordare chi ha segnato così profondamente la musica e la cultura napoletana in generale.

La vita è amara e bisogna arricchire il caffè con molto zucchero. Lo sostengono coloro che prendono la pausa brasiliera come un momento di dolcezza e non sbagliano. Tuttavia, ormai lo sapete, io faccio parte del clan dei puristi. Preferisco gustare l'alto caffè amaro, così da avvertire il risalto delle qualità di Parabens. Quasi fanatismo nella frase di oggi che non è firmata. Devo dire che sembra un tantino esagerata. In realtà è spiazzante e divertente. Eccola. Tutti devono credere in qualcosa. Io credo che mi farò un altro caffè. Per completare con un prelibato aroma i vostri momenti, chiedete qui in radio.

0: In chiusura dell'Almanacca di questo sabato, il Twitter di Alberto Sorge, che schiarisce le idee a tutti. Alle donne piacciamo se siamo belli da vedere, duri al primo impatto e dolci in profondità. Non vogliono uomini, vogliono i Ferrero Rocher. E con questa dolcezza, appuntamento a domani. Perché lo sapete benissimo, Almanacca non si ferma neanche di domenica. Per questo sabato ancora un disco e dal solito non può mancare un bacio da Mercury Maranca.
1: Le larghe vedute di Jean-Paul Gaultier. Vorrei dire a tutti di aprire gli occhi e trovare la bellezza dove normalmente non ce l'aspettiamo. È invece ampiamente previsto che immagini di catwalk sono sempre disponibili su Siamo.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

Sabato 23 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Desiderio, San Eutizio e i santi Lucio, Montano e compagni. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, il buongiorno si conosce dal mattino, racconta come già dalle prime fasi di un evento si può intuirne l'evoluzione. E si celebra la giornata mondiale contro l'infibulazione. Insieme al sito accadeoggi.it siamo allo spazio dei fatti del giorno nel passato. Nel 1099 a Modena prendevano il via i lavori per costruire la cattedrale cittadina realizzata dall'architetto Lanfranco, citato come celebre per il suo ingegno, sapiente e dotto. Nel 1498 in Piazza della Signoria a Firenze veniva giustiziato Girolamo Savonarola, il dittatore della città riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1915 l'Italia dichiarava guerra all'Austria-Ungheria durante la Prima Guerra Mondiale. Nel 1949, unificando i territori occupati da americani, francesi

e inglesi nasceva la Repubblica Federale Tedesca. Nel 1953 un violento nubifragio si abbatteva su Torino, danneggiando la mole antonelliana, di cui precipitavano al suolo 47 metri di mattoni staccatisi dalla guglia. E nel 1963 Il gatto pardo di Luchino Visconti conquistava la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1992, facendo esplodere un tratto d'autostrada nei pressi di Capaci a Palermo, la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della sua scorta. Nel 1995 veniva annunciato il linguaggio di programmazione Java, avrebbe semplificato l'esecuzione di software da sorgenti remote. 25 anni fa, nel 2001, per la prima volta il Monte Everest veniva disceso dalla vetta con uno snowboard. A riuscire nell'impresa era il 22enne francese Marco Siffredi. Nel 2002 si spegneva 70enne a Roma l'autore e interprete Umberto Bindi, le cui canzoni avevano conquistato le platee mondiali. Nel 2021 la 24enne turca Rumeysa Gelgi conquistava il primato di donna più alta al mondo con 2,15 metri.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno, stanziati 200 milioni per gli autotrasportatori che sospendono lo sciopero fissato lunedì. Roma e i big europei, stop agli insediamenti dei coloni, Bruxelles discuterà le sanzioni a Ben-Gvir, i PM di Roma valutano anche la tortura, attivista italiano ricoverato a Istanbul. Media Trump prepara nuovi attacchi all'Iran, a Teheran arrivano i mediatori, si tenta l'intesa, Rubio frena.

0: progressi, ma bisogna pensare a un piano B se non riaprisse Hormuz. Nuovi guai per l'ex principe Andrea, si allargano le indagini anche su presunti reati sessuali dopo la denuncia di una donna. La polizia invita le vittime a farsi avanti. La tragedia delle Maldive, oggi il rientro delle quattro salme dei sub italiani, il lunedì l'autopsia di Gianluca Benedetti, pubblicate le foto della grotta. Omicidio Bricca, in appello confermati l'ergastolo e la condanna a 24 anni per i due imputati. Il 19enne venne ucciso da ladri nel 2023, la madre della vittima sfinita ma soddisfatta. L'Italia celebra Carlo Petrini, visionario, fondatore di Slow Food, morto a 76 anni. Stamattina la camera ardente a Pollenzo, cordoglio del mondo delle istituzioni. Serie A, Fiorentina-Atalanta 1-1 alle 18, Bologna-Inter 20:45 su Sky, Lazio-Pisa, Formula 1, Russell in pole alle 18, la sprint a Cagliari, le regate.
1: Buongiorno con Emanuel, vi viene offerto da 24orenews.it, www.24orenews.it. Il buongiorno con Emanuel.
2: Signore e signori, a nome della nostra compagnia aerea vi diamo il benvenuto a bordo. Vi preghiamo di prendere posto e di sistemare il vostro bagaglio a mano nelle apposite cappelliere o sotto la poltrona davanti a voi. Se siete seduti accanto a un'uscita di sicurezza, il bagaglio a mano deve essere riposto nelle cappelliere in modo da lasciare libera l'area di accesso alle uscite. Tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti durante le fasi di rullaggio, decollo e atterraggio. In fase di crociera sarà possibile utilizzare i vostri cellulari e computer portatili precedentemente impostati sulla modalità aereo. Per qualsiasi necessità, gli assistenti di volo saranno a vostra disposizione durante tutto il volo. Tra qualche minuto decolleremo. Vi preghiamo, quindi, di allacciare le cinture di sicurezza e di mantenerle allacciate per tutto il volo quando siete seduti. A nome di tutto l'equipaggio, vi auguriamo un piacevole volo.
3: Collegamento effettuato. A inizio il buongiorno con Emanuel. Il comandante Emanuel Cida vi augura un buon viaggio.

comandante Shida e il suo equipaggio vi danno il benvenuto su questo volo con destinazione il Buongiorno con Emmanuel e vi augurano un buon viaggio.

signori, il comandante ha spento il segnale luminoso delle cinture di sicurezza. Vi consigliamo comunque di mantenere le cinture allacciate quando siete seduti. Potete inoltre accendere i vostri dispositivi elettronici come telefoni,

0: benvenuti a tutti voi. Siete pronti per un altro volo con Emmanuel? Bene, allora si inizia con il volo più bello delle radio. Ve lo dice Jennifer Lopez.
1: Ma che bello questo accento, ve lo dice mio Emmanuel. Bene, grazie a Jennifer, la nostra amica che insomma dagli Stati Uniti d'America, mica poco, Allora, com'è? Come va? Come va? Eccoci qua all'omonimo programma, quindi con il sottoscritto, benvenuti, ma soprattutto, buongiorno. A proposito di sopra, appunto, noi siamo su un meraviglioso aereo, questo volo era straordinario, direi fantastico, è il caso di dirlo, proprio fantasioso. Anche perché ho dato un occhiatino, come al solito, a parte che io ho postato ieri, anche per errore ho scritto penultimo, non è il penultimo, non so perché, e siamo al terzultimo appuntamento del Buongiorno con Emmanuel, quindi dopo questo ne avremo altri due. Sì, dai, abbiamo ancora da divertirci, anche perché, come al solito, lo faccio in diretta? Ok, aspetta un attimo. Ok, allora dunque, normale non è corretto, bisognerebbe farlo dietro, a microfono chiuso, insomma. Allora, stavo dicendo che è previsto come ogni anno, come ogni stagione o fine stagione, abbiamo l'oroscopo per l'estate 2000, in questo caso 2026. Che magari qualcuno pensa, hai visto che si dimentica? No, noi non dimentichiamo nulla. La nostra esperta astrologa ci regalerà questo meraviglioso oroscopo di quest'estate. Spero che sia davvero meraviglioso per tutti. Lo avremo ovviamente al Buonasera con Emmanuel in diretta, e poi qualche cosa anche ovviamente in breve, insomma, anche durante il Buongiorno nell'ultima di puntata. Oggi una meravigliosa, straordinaria giornata. Il tempo ci aiuta parecchio perché abbiamo un cielo meraviglioso. Per noi è sempre bello perché siamo sopra le nuvole, quindi abbiamo decollato. Questo viaggio di 3 ore ci accompagnerà, insomma, in vari punti d'Italia. Infatti, fra poco avremo modo di avere il collegamento con il nostro direttore di Italia Stampa, Francesco Vitale. Ok, allora, a proposito di applausi e di... noi dovremmo dire anche una cosa importante, ragazzi. Abbiamo la classifica, certo, abbiamo la classifica di Eurovision. Ragazzi, allora, al primo posto abbiamo la Bulgaria con Bangarang. Se la regia mi dà una mano, io volevo anche un attimino sentire un po' sta cosa. Vediamo un attimo se ci riusciamo. Sembra di sì, vediamo. È partita? Boh, non lo so, comunque dovrebbe partire più o meno. Ah, ecco, sì, ok, grazie regia, mamma mia. Allora, dunque, vabbè, questo è tutto in diretta, quindi può accadere. Allora, la Bulgaria con Daran Bangarang, che è questo in sottofondo. Poi abbiamo secondo posto Israele con Noam Bettan Michel. Poi abbiamo al terzo posto Romania con Alexandra. Qui adesso mi si è chiuso, non vedo nulla. Ah, eccolo qua. È apparso qualcosa davanti. Allora, dunque, dicevo, Romania, Alexandra Capitanescu con Took Me, non so se si pronuncia così. Comunque, Australia, Delta Goodren al quarto posto con Eclipse. Di nuovo mi si è apparso qualcosa. Regia, puoi aggiustare, puoi sistemare questa cosa, insomma, mi si esce una tenda, non so. Allora, dicevo, quindi al quarto posto Australia con Eclipse di Delta Goodren, e al quinto posto, ladies and gentlemen, signore e signori, Sal Da Vinci con Per Sempre Sì, ragazzi. E quindi cosa si fa? Beh, nella migliore radio del mondo cosa si può fare se non ascoltare appunto il vincitore, il quinto posto che ci rappresenta l'Italia, ragazzi, con Per Sempre Sì, Sal Da Vinci.

0: Eurovision 2026, ragazze, ragazzi, signore e signori, Salda vince al quinto posto, che rappresenta l'Italia, bellissima posizione, dai, dobbiamo dirlo, con Per sempre sì, anche se siamo a livello, quindi, insomma, Eurovision, parliamo di Euro, quindi, insomma, l'Europa e tutto il resto, vabbè, e beh, comunque una bella posizione, dai, dobbiamo dirlo, anche se, secondo me, rispetto a tante altre canzoni che abbiamo sentito, meriterebbe anche il posto un po' più, anche il primo andava bene, va bene, comunque, dai, abbiamo un messaggio, me lo fai sentire, regia?
1: Buongiorno comandante, buongiorno a tutto l'equipaggio. Io mi sono già accomodata al mio posto e sto per iniziare questo volo e mi sono accorta stranamente che sono seduta vicino a Jennifer Lopez. Ora sento che cosa mi racconta. Ciao a tutti.
2: Buongiorno a tutti voi. Grazie per aver scelto il volo del buongiorno con Emmanuel. Vi ricordiamo che è il viaggio più sicuro al mondo. Il comandante Emmanuel Shida e io Jennifer Lopez vi auguriamo un buon volo.

0: Save Me Tonight, che bello però sentirla, no? Soprattutto quando dice è il volo più sicuro del mondo. Oh! Dai, su, oh, che c'è? Vediamo un attimo, aspetta, che non sento nulla. Eccola.
1: Non sta mai zitta comunque Jennifer Lopez, eh?
0: Non sta mai zitta comunque, dai. Save Me Tonight, il pezzo di Jennifer Lopez che ci terrà compagnia sicuramente per tutta l'estate. Andiamo con Blanco Ricordi e poi vedremo se possiamo collegarci appunto con Vitale, Francesco Vitale.

0: buongiorno con Emmanuel.
1: Viaggio vitale, tutto e di più della settimana, dalla notizia seria a quella curiosa, a cura di Francesco Vitale.
2: E si viaggia con Vitale. Francesco, buongiorno, eccolo qua.
3: Ma buongiorno, qua. Buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri.
2: Buongiornissimo, caro, come stai, eccolo. Come stai, direttore, bene. Come stai? Io ti chiamo poche volte direttore, veramente, dovrei chiamarti sempre, ecco.
3: Ah no, io sai, so queste nomine sono pericolose, direttore.
2: Sì, bisogna avere un po'. Insomma,
3: vabbè. Alla fine, insomma, per qui, soprattutto in radio, fa sorridere.
2: Sì,
3: insomma,
2: certo. Perché,
3: poi noi giochiamo.
2: Ma sì, dai. Allora, che mi racconti? Che mi racconti in questo?
3: Allora,
2: siamo al terzultimo appuntamento, Terzultimo.
3: Aspetta, è vero. Poi ci abbiamo il meglio di, vero?
2: No, abbiamo una noi andiamo fino alla fine, tutto nero in diretta, poi con esatto. E poi insomma durante l'estate si prosegue con
3: bella musica,
2: esatto,
3: tante
2: sì.
3: Novità,
2: ma poi abbiamo diversi
3: novità.
2: Abbiamo diversi amici con radio che ritrasmettono anche le puntate della stagione, sai?
3: Vedi.
2: Quindi il tuo come si dice, la tua voce non solo posso utilizzare rompe durante le giornate con i giornali radio, ma anche durante
3: il rompe. E va poi, bene, insomma, allora. Se tutto va bene, voglio dire, in autunno si ritorna.
2: Sì, ma è ovvio, se Dio vorrà, certo, beh, siamo nelle sue mani, quindi è chiaro.
3: Due o tre notiziole proprio così di commento in queste ultime ore, possiamo dire. L'ultima, più o meno in ordine di tempo, è quello che è accaduto a Modena. Insomma, di questo... non so come definirlo, giovane, 31 anni, laureato in economia, nato in provincia di Bergamo, a Seriate, ma residente a Modena, si chiama Salim El Kudri, avrebbe insomma preso in una ZTL, quindi in una zona del centro storico a traffico limitato, la macchina e avrebbe falciato, puntato 10 passanti. Qui funziona così, adesso noi lo stiamo un po'.
2: Sì.
3: Quindi 10 passanti così, niente di che, 8 feriti, vero?
2: No, ma ironico, anche, se non erano anche gravi, anche gravi.
3: Sì,
2: ma io, sai, gravi, Francesco, purtroppo ho visto il video, cioè insomma, non so se tu. Ed è brutto, cioè proprio bruttissimo.
3: No, anche perché la cosa, almeno ad oggi, poi magari mentre noi stiamo parlando, chi ci ascolterà anche in altri momenti, verranno fuori altri momenti, altre motivazioni, quindi sì, non sarebbe il solito terrorismo, anche se anche questo, insomma, non è da sottovalutare, ma dice perché mi sentivo bullizzato. Cioè, tu immaginati oggi, mi sento un po' perché ieri mi hanno trattato male,
2: e fai a fare una strage, certo.
3: Esatto, prendo la macchina oppure insomma un coltello, perché magari è troppo, e a coltello, e non è la prima volta che è accaduto, no? Come abbiamo raccontato anche noi. Quindi è difficile commentare una notizia del genere, ma il problema è che ovviamente poi tralasciamo tutte la forte eco politica, dove a destra, a sinistra, al centro, al rosso, al giallo, al verde, ognuno ovviamente ha manifestato il proprio sdegno, chi in maniera più energica, chi in maniera più soft. Secondo me alla base è proprio un discorso di politica e di educazione, no, in tutto questo, perché poi dopo, non voglio dire, gli si dà l'infermità mentale e tutto finisce lì. Non voglio banalizzare.
2: Sì, certo.
3: Lo sai perché ti faccio questo discorso? Perché proprio l'altro giorno ero su un autobus, stranamente non era pieno, quindi c'erano pochi passeggeri. Sul fondo di questo autobus due ragazzetti, vorrei dire due avanzi di galera, ma ci potrebbero denunciare perché oggi non puoi usare neanche.
2: Sì, bisogna stare attenti anche con...
3: Minorenni sicuramente, seduti con i piedi sui sedili davanti, cellulare acceso a palla, sentendo musica anche volgarotta in questo senso, padroni del mondo, dove nessuno gli ha potuto dire niente,
2: perché
3: che fai? L'autista si fa i fatti suoi, se tu gli vai a dire una cosa rischi una coltellata, come è già successo di fronte ai tuoi figli. Questi non hanno pagato neanche
2: il
3: biglietto.
2: Francesco, scusami, ma ti devo dire una cosa molto importante che l'ha fatto notare Salvatore, che ci scrive da Modena. qualcosetta te l'ho leggermente anticipato in privato, ma adesso scrive, ha detto una cosa molto precisa, perché per esempio noi qui a Crotone, non sto parlando, diciamo, stiamo parlando qui del sud, abbiamo questi, li chiamano funghi, all'inizio delle strade pedonali, no? Dove si passeggia. Sì. Ecco, lì per esempio sì, non ci sono, dici, perché non li hanno mai, non hanno mai pensato questo il nostro Salvatore Fabiano, che salutiamo insieme alla consorta, alla moglie, che si stanno ascoltando. Come mai, secondo te, perché non ci si arriva a questo? Cioè non c'è possibilità di farlo, di mettere questi affari davanti, no, all'entrata delle strade pedonali, insomma.
3: Questo sarebbe utile, perché molte strade pedonali in realtà
2: vengono utilizzate durante la giornata anche, dici tu?
3: No, non sono strade del tutto pedonali, almeno in alcune città in cui mi trovo, perché allora c'è un discorso pratico in cui se dovesse passare un mezzo di soccorso, questi dissuasori o comunque questi ostacoli mobili, come si chiamano, hanno bisogno di un comando da centrale, normalmente c'è, soprattutto vicino a qualcuno che li deve azionare, quindi dice in caso di emergenza io non faccio in tempo ad abbassarli, perché se devo passare lì non riesco proprio a passare, quindi un motivo e due, perché poi sono pedonali per modo di dire, perché poi
2: Oppure magari fare un qualcosa per chi lavora, per chi deve fare qualche, magari avere un telecomando, una scheda, bravo, un beige, un qualcosa dove si apre e poi passare.
3: È che non c'è una formazione, una sanzione. Io faccio l'esempio dei ragazzetti. A me distinto sarebbe venuto da padre di famiglia da prenderli e dargli un calcio nel sedere, perché questi in due si sentono eroi da soli, piangono, sono degli agnellini. In un altro paese, te lo posso assicurare, perché io in uno dei miei viaggi tra vacanze e lavoro in Francia sono stato lasciato in mezzo alla strada con un bambino piccolo, perché il cane su quell'autobus non poteva salire. Non poteva salire, neanche a dire gli pago il biglietto, c'è la museruola, no, può prendere solo il tram, in mezzo al sole, il bambino piccolo, e non avevamo la faccia questa era da fermare l'autobus, prenderli per l'orecchio e farli scendere giù, ok, magari prendendo anche nome e cognome, informando i genitori, che spesso sono peggio di loro. Noi dice, questo cosa c'entra con Modena? Perché se tu crei una situazione in cui, attenzione, che se faccio qualcosa che non è detto che sia sbagliato, ma che non è contro le regole, capito? Perché è disturbo. Se tutti in autobus, no, si mettessero ad attenere, al di là di quello che metti, la radio, il cellulare ad alto volume o a parlare ad alta voce, ma cosa accadrebbe? Invece succede così, possiamo far tutto. Magari anche il depresso, il bullizzato, forse non sarebbe stato bullizzato, perché chi l'ha bullizzato sarebbe stato punito, ma ci avrebbe anche pensato prima di andare lì. È un po' complicata, Emanuele, però il discorso in realtà è proprio questo, nel senso che noi viviamo in una realtà.
2: Quello che dico sempre, almeno una volta al giorno, soprattutto quando poi mi sposto, che vado ovviamente, ma in questi giorni poi non ne parliamo, perché giusto per abbiamo una festa importante, cioè qui a Crotone, cioè si festeggia la Madonna, che insomma come se fosse, come si chiama lì, per il santo per Napoli, eccetera, non simile. E quindi ecco, il senso civico non esiste proprio, cioè ognuno fa in tutti i sensi, quindi,
3: per farci sorridere, insomma, tanto per collegarci sullo stesso tema, no? Prima proprio di chiudere, ecco, da Modena ti porto in Australia, dove non so se hai letto la notizia di un passeggero a bordo di un aereo che doveva andare negli Stati Uniti da Dallas, non si sa per quale motivo, avrebbe morso un assistente di volo, assistente con l'apostrofo, e quindi significa un assistente donna.
2: In che senso l'ha morso?
3: Ma non lo so, questa è una notizia
2: tipo vampiresco?
3: E che ne so, gli avrà morso la mano, spero solo la mano, perché insomma è ancora in vita questa povera lavoratrice della Melbourne Airlines, che gli avrà solo detto si metta seduto, che ne so, gli avrà detto spenga il cellulare, si metta seduto, tiri lo schienale, io onesto da che viaggio tante volte in aereo, però ci sono quelle regole così, e questo praticamente si è risentito la morsa, o forse è preso da un impeto d'amore.
2: Siamo davvero ormai... Non lo so, quanto tempo ci resta ancora intanto a noi umani.
3: Vorrei dire che forse l'antivirus ci salverà di nuovo, perché qui rischiamo. Però insomma, vabbè.
2: Ecco, questa è un po' la situazione. Vabbè, chissà, magari c'è un vampiro virus e non sappiamo ancora. Vabbè.
3: Ma che non ha fatto bene.
2: Assolutamente. Ma va bene. Francesco, pare che sia stata l'ultima?
3: Ce ne sarebbero tante.
2: Lo so, caro, c'è anche
3: l'Eurovision Song Contest.
2: Ah, l'Eurovision, però, infatti l'ho citato poco fa, che è al quinto posto l'Italia con Per Sempre Sì. Ho fatto sentire anche poc'anzi un pochino di quel pezzo, il primo, che si chiama Bangaranga, appunto.
3: Conoscevo l'amica, sai.
2: No, sta cantando infatti adesso, non so se tu, ecco, qua te la faccio sentire pure a te, un attimino.
3: Ah, vedi?
2: Bangaranga, Bulgaria, ecco, il primo posto praticamente. Vabbè, comunque noi abbiamo il quinto, vabbè, che rappresenta l'Italia. Poi non so come viene eseguita questa classifica. Sicuramente ci sono, che ne so, insomma, diverse, c'è una oltre il pubblico, chiaramente, una giuria, insomma, internazionale, no? Quindi,
3: esatto, che vota, che quindi opera in questo. No, però vabbè, è una bella cosa, certo, andata.
2: Quest'anno ho notato, però, la mia impressione, io ormai sono anni che sono, che pare che si sia un po' sentito un po' di più la presenza di Eurovision, anche perché penso, dico la mia, a modo mio, io qui, probabilmente perché era presente Saldavinci, essendo con una canzone completamente nuova alle abitudini, no? Diciamo, ormai musicale un po' di tutti, poi essendo anche di Napoli, la canzone da matrimonio e tutte queste cose, si presenta all'Eurovision.
3: E gli è stato detto di tutto, tipo.
2: Insomma,
3: ecco, io non voglio essere di parte, insomma, si è anche commosso Saldavinci.
2: Ecco, infatti, ma poi dobbiamo dire una cosa, ragazzi: non è che canta da ieri, ci sono anche 60 anni, cioè, di roba. Sì, non è che...
3: ma sai, ecco, bentornato in Italia, come si dice, esatto. Di solito sembra che ha iniziato a cantare quando esce, poi
2: sì,
3: se andassimo indietro,
2: era piccolino.
3: No, ma se andassimo indietro a sentire anche gli altri partecipanti, no? Ogni anno è stato criticato qualcuno,
2: sempre. L'importante è parlarne, si dice, no?
3: Sì, perché ormai viviamo in un'epoca in cui, insomma, infatti, basta.
2: È brutto quando nessuno ti parla, nessuno dice niente di te, sei assente completamente.
3: Guarda, ti rubo 15 secondi, proprio in un video in cui stavo vedendo. Se noi oggi dovessimo o permettessimo di cantare i testi delle canzoni degli anni passati, non ne andrebbe nessuna bene. Pensa a Teorema, La Donna Cannone, le canzoni di Masini.
2: Vabbè, non si potrebbe, se vogliamo dire quelle canzoni mai, che non erano canzoni, Che Idea, te la ricordi? Che Idea?
3: Appunto. Vabbè. Però poi, noi oggi abbiamo.
2: Sì, dai.
3: Sarebbe
2: possiamo fare un programma su questo. Beh, Francesco, sono costretto a lasciarti, lo sai?
3: Vai, io scendo. Okay. Se mi mandi l'assistente, giuro che non la mordo.
2: Ma a chi vuoi? Ne abbiamo cinque: la bionda, la bruna, la castana.
3: La bionda, che è tanto carina. Che è lì. Insomma,
2: spero che non ti sente nessuno. Non so se. Ok,
3: bella tra di noi.
2: Ok, dai. Vabbè, Francesco, alla prossima, un abbraccio.
3: Ciao.
1: Era Viaggio Vitale, un viaggio nella settimana trascorsa. Tutto e di più, a cura di Francesco Vitale.
0: Millenovecentosettantaquattro.

0: si alza il sipario e inizia una nuova avventura. Benvenuti al cinema, o meglio a Cinema che Passione, linea alla nostra redazione per la puntata di oggi.
1: Ed eccoci qua, buongiorno Luigi.
2: Buongiorno Emanuele, buongiorno a tutti. Come sempre, settimana sì. Cinema, partiamo con due film diversi fra loro. Il primo film si chiama In the Grey, film che parla di un'azienda finanziaria che fa un prestito a un finanziatore di $1 miliardo. Questa persona non vuole restituire il prestito e allora cosa fa? La finanziaria chiama un'agenzia che possa recuperare questi soldi, agenzia con Aids Gonzalez, l'attrice che nel film si chiama Rachel, l'avvocato che recupera questi

0: During Memorial Day at Lowe's, shop household must-haves for less. Save $80 on a Charbroil Performance Series 4-Burner Grill to chef up something special. Plus, get up to 45% off select major appliances to keep things fresh. Our best lineup is here at Lowe's. Lowe's, we help, you save. Valid through 5/27. While supplies last. Selection varies by location. See Lowe's.com for details.
1: Visit your nearby Lowe's on Silver Drive in Columbus.
2: Diverso perché anche gli effetti speciali, cioè, tante volte ha cambiato. Un film anche molto molto interessante, Mortal Kombat 2.
3: Molto, questi sono direi anche molto movimentato sin dall'inizio fino alla fine.
2: Sì.
3: Chi ama questo genere, chiaramente. Perfetto, anche questa settimana il nostro Luigi ci soddisfa sempre con le anticipazioni. Cosa potremo andare a vedere sul grande schermo? Lui ormai è un grande, come possiamo dire, insomma, amatore, insomma, uno che ne sa davvero tanto e di più sul cinema e non solo. E non so, tante altre cose che non stiamo qui di nuovo a ricordare, ma anche i momenti paranormali che abbiamo al Buonasera con Emanuele, quindi da esperto sul paranormale. Cosa ci racconterai per la prossima, al Buonasera?
2: Allora, sto vedendo in una, praticamente c'è una foresta dove si dice che sia molto molto infestata.
3: Opla. Sempre fuori, lontano da noi, dall'Italia intendo?
2: Sì, non in Italia.
3: Ok, quindi siamo curiosi, mi raccomando ragazzi, ragazze, al Buonasera con Emanuele, Luigi con Momenti Paranormali. A te ti lascio la tua Napoli, sole oggi? Pochino?
2: Oggi c'è il sole.
3: Immagino perché anche qui da noi, quindi noi siccome siamo familiari, siamo vicini, dai. Ok, grazie Luigi, a te un abbraccio forte.
2: Un saluto a tutti, ciao.
4: Cinema.
5: Millenovecentottantatré.

0: Siete sul volo più bello della settimana e buongiorno con Emanuele. Stiamo sorvolando tutta l'Italia. Il comandante Emanuele vi augura una buona permanenza e un buon ascolto da Jennifer Lopez.
1: You make me feel alive again.

bellissimo brano che sta andando alla grande, mi pare, in tutte le radio ovviamente del nostro territorio e anche sicuramente fuori, con questo Anima con Beautiful. Oh, volevo anche ricordare il contatto, ragazzi, contatto telefonico che potete inviare i vostri messaggini al, prendete nota, 331 82 80 843, 331 82 80 843. Poi ne approfitto, non l'ho ancora fatto e lo faccio per la prima volta qui in diretta, ricordare un evento importante per me, ovviamente per gli amici e soprattutto per un grande amico e un, insomma, una bellissima persona, eccetera eccetera, Aldo Truncè. Appunto abbiamo organizzato un evento qui da noi, però quindi non so, da Milano, da Torino, penso che sia un po' difficile se non impossibile, almeno per questa occasione, so, credo, no? Comunque abbiamo un evento il primo di giugno, quindi sarà il primo di giugno, lunedì, e quindi il ponticello tra le feste, cioè. Comunque abbiamo organizzato quindi un evento importante dove si parla di comunicazione. Io non sono un esperto, non sono un tecnico, non sono del settore, però i miei 50 anni di radio, insomma, qualcosetta forse, no? Qualcosetta, chissà perché, chissà poi, boh, comunque ho imparato, insomma, a fare il conduttore strada facendo, come tanti, quasi tutti forse, anche perché ero un ragazzo timido. Diventavo rosso quando così mi dicevano, però non lo so, poi si è diventato un po' uno show lì, insomma. Che vabbè, questo non è il momento perché ho davvero tante cose da raccontare, forse le ho anche raccontate in Al Buonasera con Emanuele. Ciao Patrizia, ciao Stefania, la new entry che avremo questo Buonasera con Emanuele. Stefania, Steffi. E poi abbiamo ovviamente il nostro Luigi, che l'abbiamo sentito poc'anzi. Beh, insomma, saremo insieme. Voglio anche ricordare, e poi passo subito alla musica, che l'ultimo appuntamento del Buonasera con Emanuele andrà con l'oroscopo dell'estate 2026. Oh, ok, 2001, correva l'anno 2001, ragazzi, da parte che partiva anche il Buongiorno con Emanuele, pensate un po'. Tiziano Ferro ci regalava una canzone tra le tante bellissime, Perdono, ve lo ricordate? Ecco, adesso si è ripresentato, dopo tutto questo tempo, insieme a Lazza, e ci propone un Perdono in versione un po' ritoccata, ma insomma non molto, la vogliamo risentire, vai regia!

0: K.O. con That's When You Know, qui al Buongiorno con Emmanuel, all'appuntamento numero 19, stagione 2026. Ricordiamo sempre con dispiacere che siamo al terzultimo appuntamento, altri due buongiorni e poi arrivederci, o meglio a risentirci, alla stagione nuova, quella di nell'ottobre sarà, se Dio vorrà ovviamente, 26-27. Giunge il momento dell'oroscopo della settimana. Ah sì, cara amica mia Astrovalle, lei ci regala ovviamente questo oroscopo, poi avremo le chicche sperando che tutto proceda bene, non lo so. Vediamo cosa dirà, vediamo cosa dirà.
1: Quello che Toro e Gemelli non si aspettano. Arieti e Sagittari scopriranno. I Pesci e le Bilanci. Acquari, Capricorni.
2: Buongiorno da Astrovalle, e con voi l'oroscopo della settimana. Ariete, amore, sarete più esigenti nei confronti del padre a causa di Venere dissonante. Cercate di essere più accoglienti, perché il vostro modo di fare potrebbe essere mal interpretato dalla persona amata. Chiarite il vostro stato, sarete compresi ed aiutati. Lavoro, sicuri e con la mente chiara sarete in grado di mettere sul tavolo un progetto molto ambizioso che verrà valutato positivamente da colleghi o collaboratori. Toro, amore, anche se non sarete molto convincenti nell'esprimere i vostri sentimenti, le vostre azioni compenseranno largamente la vostra poca chiarezza nelle parole. Venere e Marte vi aiuteranno a superare ogni tipo di problema. Lavoro, dovrete puntare sulla precisione e puntualità per ovviare a tutte quelle distrazioni che regnano sovrane nella vostra testa. Dovrete sforzarvi di più del solito per evitare di commettere errori. Gemelli, amore, passionali e più sexy che mai, sarete decisi e sicuri su cosa volete dalla vita affettiva. Piacevoli confidenze con il padre e tanti piccoli progetti per il futuro della coppia renderanno la settimana indimenticabile. Lavoro, tante occasioni da afferrare al volo si presenteranno nei prossimi giorni. Dovrete sfruttare al meglio astuzia e comunicativa, che saranno veramente al top. Cancro, amore, le incertezze delle scorse settimane sembrano finite. Venere nel segno vi sollecita ad essere più aperti nei confronti del padre e più audaci. Lavoro, qualche richiesta poco edificante da parte dei superiori potrebbe farvi adirare più del solito. Calmatevi ed evitate di dare risposte sconvenienti. Leone, amore, con Marte ostile sarà difficile essere accoglienti e amorevoli nei confronti del padre. Parlate chiaramente e confidatevi con la persona amata, vi aiuterà a comprendere le vostre irritazioni e a risolvere. Lavoro, Mercurio vi guarda benevolo dal segno dei Gemelli, grazie ad esso risulterete accurati e concentrati su un progetto che da tempo desiderate realizzare. Colleghi e collaboratori saranno ben disposti a darvi tutto l'aiuto del mondo. Vergine, amore, le diatribe delle scorse settimane saranno superate e la vita affettiva sarà più serena. Venere torna a farvi sorridere e voi con lei. Qualche insicurezza ci sarà ancora, ma voi potrete ovviare a tutto ciò organizzando una serata romantica. Lavoro, torna l'efficienza e la voglia di seguire le regole. Sarete più disponibili e attenti nei confronti dei collaboratori che vi aiuteranno a superare eventuali difficoltà che arriveranno all'improvviso. Bilancia, amore, dovrete mettere in conto qualche cambiamento nella vita di coppia che non vi piacerà moltissimo. Affrontate subito ogni questione e chiarite con il padre ogni più piccolo dubbio. Lavoro, con Mercurio che vi guarda benevolo potrete affrontare accordi di un certo spessore e volgerli a vostro favore. Migliorano anche le finanze. Scorpione, amore, Venere torna a sorridervi, rendendo la vita affettiva più serena. La comunicativa non sarà al massimo, quindi puntate sui piccoli ma significativi gesti d'amore. Non ve ne pentirete. Lavoro, con Marte dissonante, la settimana si presenta aperta agli imprevisti e all'ira. Dovrete darvi una calmata per affrontarli al meglio. Intensificate la vostra attenzione e tirate fuori la tenacia che è in voi. Non lasciatevi prendere dallo sconforto. Sagittario, amore, la vita di coppia prosegue lungo la strada della serenità e complicità. I progetti per il futuro saranno messi in cantiere per la gioia vostra e del partner. Lavoro, avrete molte opportunità da cogliere al volo nei prossimi giorni, proposte allettanti che vi lasceranno senza respiro. E il vostro momento? Non lasciatelo sfuggire, senza agire. Capricorno, amore, Venere dissonante potrebbe rendervi più gelosi del solito, ma grazie all'entrata di Marte in Toro vi sentirete più vitali e euforici. Se ci sono dei dubbi, non avrete altro che chiarire pacatamente con il partner. Lavoro. Avrete bisogno di tutta la collaborazione possibile per mandare avanti gli obiettivi che vi siete prefissati. Siate meno esigenti verso chi vi sta accanto, anche quando le cose non vanno come da programma. Acquario, amore, sarà il caso che evitiate di fare ingelosire il padre, perché potrebbe nel prossimo futuro farvela pagare cara. Sensualità ed erotismo saranno presenti, ma non saranno al massimo. Lavoro. In settimana saranno messi in evidenza la vostra abilità nelle relazioni e nelle trattative, la precisione e l'efficienza nella conduzione degli affari. Mercurio in Gemelli vi renderà più acuti e talvolta geniali nel portare avanti i tanti progetti che avete in cantiere. Riconoscimenti in arrivo. Pesci, amore, Venere torna a farvi sorridere e voi finalmente potrete vivere una settimana serena e tranquilla accanto alla persona amata. Le soddisfazioni stanno per arrivare. Lavoro. A livello professionale potrete ritenervi soddisfatti di come andranno le cose. Per alcuni nativi la stabilità ed alcune conferme saranno determinanti per far crescere la propria sicurezza. E con il segno dei pesci, cari amici, abbiamo terminato. Alla prossima settimana, un sorriso da Astrovalle.
3: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro.
4: 2005.

0: No, non siamo scappati, no, non siamo scappati. Noi stavamo facendo quattro chiacchiere con l'esperto astrologo Astroval, perché ci stiamo organizzando, cari amici e amiche. Noi stiamo lavorando per voi, o meglio, lei lavora per noi e per voi. Beh, è vero, buongiorno di nuovo Val.
1: Appunto, buongiorno. Diciamo, vabbè, ma io lavoro sempre per tutti,
0: per
1: ragazzi.
0: Tutti, è vero, è vero. Quindi dobbiamo dirlo che è l'ultima puntata a fine mese, quindi maggio, del Buongiorno con Emanuele. La nostra esperta è qui presente, bella pimpante, sarda, e cos'altro più? Aiutami, che ne so, insomma, bella fresca. Ci regalerà l'oroscopo della settimana. Normale, ragazzi, mica noccioline, e anche l'oroscopo dell'estate 26, chissà come sarà la Vergine, chissà come sarà tutto il resto. Boh, comunque sono curioso,
1: ma tutti quanti siamo curiosi.
0: Va bene, questo, lasciamolo per la prossima. Per le chicche invece di questa settimana vogliamo, cara.
1: Allora, le chicche per questa settimana, partiamo subito con l'Ariete, che avranno una comunicativa vincente e che potrebbero usarla per chiarire alcune situazioni rimaste nell'ombra e che potrebbero infastidirli. Quindi se possono, diciamo che potrebbero proprio affrontare il partner per chiarire. Per quanto riguarda il Toro, romantici ma anche molto sensuali saranno in grado di stabilizzare l'unione e superare ogni tipo di problema, perché questa settimana hanno tutto gli amici del Toro, e molto sicuri di loro stessi, saranno in grado di vedere oltre la linea di confine, ossia avranno delle idee molto brillanti sia in amore che nel lavoro, e quindi dovrebbero sfruttarle bene e non se ne pentiranno, perché ogni tanto anche i gemelli vedono oltre. Per quanto riguarda il Cancro, serenità dopo settimane veramente sofferte, perché il Cancro questa volta ha veramente sofferto da tanta negatività. Ora possono finalmente tornare a respirare e provvedere al loro futuro. Devono soltanto evitare le diatribe sul lavoro, perché tanto non portano a nulla. Per quanto riguarda gli amici del Leone, saranno esigenti come non mai, e con questo loro atteggiamento potrebbero anche, diciamo, rovinare alcuni rapporti che invece gli servono come l'aria che respirano, quindi, ma sia nel lavoro che nella vita, diciamo, privata. Quindi devono avere più rispetto per tutti coloro che gli stanno accanto, sia a livello sentimentale che a livello lavorativo. E arriviamo alla Vergine. Questa settimana l'amore sarà al top. Dopo settimane di cielo oscurato da nuvoloni veramente brutti, ecco il sereno.
0: Spero che Jennifer Lopez non sia gelosa, insomma. Mi è piaciuta questa cosa.
1: Ma il mondo intero sa di questa tua piccola
0: maniglia. Lo so, sì, ma in famiglia lo sanno tutti, però mi dicono sempre:
1: ma non soltanto in famiglia,
0: mi dicono tanto non hai chance, caro. Vabbè, dai, ok.
1: Andiamo avanti. Quindi Venere e Marte, tutti e due vi strizzano l'occhietto, complici delle vostre performance, quindi godetevi il periodo, perché è veramente molto bello, finalmente. Per quanto riguarda la bilancia invece, ci saranno dei cambiamenti che non piaceranno agli amici della bilancia, ma sarà necessario farli, soprattutto in amore, perché dovete sapere che ultimamente la bilancia sta trattando il padre come se fosse un bambino, non è un bambino. Quindi abbiate rispetto e trattatelo da essere umano, sia uomo che donna, ok? Per quanto riguarda lo Scorpione, torna anche per voi il sereno in amore, e sarete in grado di fare tanti progetti per il futuro, alcuni anche molto ma molto importanti. Forse è arrivato il momento di prendere delle decisioni, e fatelo, su via. Per quanto riguarda il Sagittario, serenità anche per voi, ma tanta stanchezza. Dovete riposarvi di più se volete affrontare le novità lavorative che vi arriveranno questa settimana. Per quanto riguarda il Capricorno, gelosie e critiche fatte senza mediare troppo dovrebbero farvi questa cosa veramente vi farà fare delle figuracce astronomiche. Dovete essere più tolleranti ed essere meno pesanti nel giudicare gli altri, soprattutto il partner che prova dei sentimenti sinceri. Diciamo che il Capricorno questa settimana veramente sarà antipatico. Per quanto riguarda l'Acquario, socievoli, forse troppo, anche gelosire, diciamo, il partner, e questo non è necessario. Forse loro si stanno divertendo, non si sa bene che cosa vogliono fare. Comunque ricordatevi che il vostro partner non si sta divertendo, perché la gelosia è una gran brutta cosa, quindi meditate per favore, okay. Perché a volte ci sono delle situazioni che le persone, pur di fare ingelosia, l'altro ne inventa di tutti i colori e non va bene. Ok, allora passiamo ai pesci, l'ultimo segno dello zodiaco, soddisfazione in amore, dopo qualche settimana burrascosa anche per loro, hanno avuto qualche burrasca, ecco il sereno che vi tranquillizzerà. Serenità e complicità vi aiuteranno ad avere più sicurezza in voi stessi e fiducia negli altri.
0: Bene, bene, bene. Come sempre, quindi, con i pesci si conclude quindi questo viaggio stellare con l'oroscopo. Ricordiamo quindi che abbiamo ancora, oltre questa, ancora altri due appuntamenti. Quindi gli amici che ci stanno ascoltando, le amiche, devono ancora assorbirci, insomma, di questa cosa. Io spero che sia, come dire, una cosa buona, insomma, ecco. Va bene, allora ti lascio la tua Sardegna. Io immagino che sia bella, una bella giornata.
1: Sì, oggi, finalmente è una bella giornata.
0: Finalmente siamo
1: avuto molto vento, pioggia.
0: Ragazza mia, ma ieri non ti dico il vento forte, non so quanti chilometri orari si muoveva tutto, addirittura è caduto anche qualche albero dalle nostre parti, sai?
1: Non penso così no. Perché non ho sentito così.
0: Zone di mare bene, dovrebbe essere anche più forte.
1: Ma qui comunque veramente non potevi affacciarti alla finestra perché ti sbatteva tutto.
0: Vabbè, comunque speriamo che è arrivato adesso il bel tempo. Basta, cioè, noi vogliamo la stagione normale, dai, non vogliamo miracoli, però normale. Grazie Val, con te alla prossima, okay. Mi raccomando.
1: Ciao, arrivederci.
2: Gli assistenti di volo del Buongiorno con Emmanuel vi augurano ancora una fantastica mattinata e un buon viaggio da me, Jennifer Lopez.

0: Emanuele, te escuto.
1: Buona trasmissione.
0: Um abraço e um beijo do Brasil.
2: Sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.

Train, One Republic con Ed Your Love. Poc'anzi abbiamo invece ascoltato Madame con Disincanto. Proseguiamo con il buongiorno, anche perché fra pochissimo, ma davvero molto molto tra breve, avremo il collegamento con Rita Monastero, docente di cucina presente in Rai, insomma una grande un grande personaggio, anche perché insomma nel settore è, secondo me, secondo noi tutti quanti, insomma, è la numero uno. Oh, andiamo avanti con la musica, ricordiamo quindi 331 82 80 843, questo è il contatto per scriverci, inviare messaggi, quello che volete, insomma, ecco, noi siamo qua per questo. Voglio ricordare ancora, quindi, giorno 1 giugno, primo giugno, mi raccomando, se vi va, qui in provincia di Crotone, esattamente a Cotronei, al Palazzo Verga, palazzo storico antico, rifatto insomma in modo che, abbiamo praticamente un evento dedicato alla communication. Quindi mi raccomando, se vi va, nei dintorni che state ascoltando, ovviamente mi riferisco, intendiamoci, se vi va potete venire anche da Roma, potete venire anche dagli Stati Uniti d'America, non so poi se ne vale, come dice, no, vabbè, però, ecco, fra quelli meno esperti, fra quelli che insomma ne sa davvero molto meno, e sono io. Quindi insieme mi hanno praticamente, vabbè, dirò la mia, insomma, per i miei semplici 50 anni di radio, come ne sono orgoglioso a ricordarlo, e questo mi ha un po' costruito, diciamo, da speaker, perché poi si distingue, mi raccomando, con il DJ e lo speaker, che sono due cose ben diverse, insomma. Allora andiamo avanti con Nicolò Filippucci con il pezzo Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore.

0: Adesso spazio alla ricetta della settimana a cura della docente di cucina Rita Monastero.
1: E voilà, eccola qua, Rita Monastero, buongiorno, tutta nostra dalla Rai. Wow,
2: buongiorno.
1: Ce la prendiamo senza chiedere niente a nessuno, andiamo direttamente con lei. Rita, ciao.
2: Buongiorno, buongiorno, okay. Come stai?
1: Benissimo, qua si vive alla grande, cioè abbiamo stappato champagne prima mattina, ce la siamo un po'. È normale?
2: Che bello.
1: Non è normale.
2: Si festeggia.
1: Ma che ne so, io ho detto così giusto per. Anche perché, sai, da noi, qui in provincia di Crotone, città di Crotone è la festa più importante della città, cioè è la più grande festa. Adesso non sto qui a raccontarti tutto, ma non ti dico che c'è. Ogni 7 anni poi fanno anche la super festa, cioè fanno abbiamo la fiera, abbiamo i mercati, abbiamo le luci, abbiamo i fuochi d'artificio, la Madonna che naviga sul mare e poi viene portata in chiesa, perché è un quadro, adesso non mi ricordo l'anno, dovremmo andare a vedere, che fu trovato da alcuni pescatori sulla riva della spiaggia di Crotone, e lì poi fecero questa chiesa. Che è vicina, esatto, è vicina alla storica colonna che è rimasta, capo colonna di Crotone, esatto.
2: Ho capito, una storia bellissima.
1: Una storia molto bella, io ho sintetizzato un po' perché il tempo è quello.
2: No, vabbè, però mi hai fatto capire che è molto simile alla storia della Madonna di Leuca.
1: Certo,
2: Maria,
1: certo, certo.
2: Anche, ma infatti, lì c'è un quadro.
1: Sì, sì, ma molte feste si assomigliano, come per esempio al mio paesello di origine abbiamo la Madonna di Vergodoro, che è simile, anche un quadro trovato sulla spiaggia di lì,
2: sì,
1: insomma.
2: Sì, sì, sì, sì. Sì, sì, e poi viene portata in
1: barca, esatto, e poi
2: Madonna.
1: Si costruisce una chiesa sul posto.
2: Sì, da noi il 15 di agosto.
1: Ecco, è Ferragosto, e anche da noi si festeggia in quel periodo. Bene, Rita, okay. A proposito di feste, cos'è che ci fai mangiare oggi? Cosa ci proponi?
2: Oggi friggiamo. Okay. Oggi friggiamo, okay. Perché assolutamente, anzi guarda, vi faccio ridere, mi rubo un minuto, ieri ho visto un reel bellissimo, c'era uno chef con dei cartelli che levava, ci faceva vedere uno alla volta e diceva tuo marito non ti piace più, non è più buono, friggilo, perché fritta è
1: buono tutto. E beh, sai che ha detto un pezzo di verità, veramente.
2: Ha detto sì, ecco, e quindi oggi friggiamo frittelle di zucchine con la menta, le erbe aromatiche. Okay. Tu hai il mio libro, il manuale degli errori in cucina,
1: sì, esatto.
2: E quindi troverai lì.
1: Certo.
2: Okay. La ricetta, perché l'ho tratta da lì. Allora vi procurate, diciamo, un paio di zucchine del tipo che volete. A me piacciono quelle scure, non quelle romanesche chiare striate, però insomma, usate le zucchine che volete, le dovete grattugiare con una semplicissima grattugia di quelle che abbiamo tutti in casa a fori larghi. Fate dei filetti praticamente e li mettete in un colino, li lasciate lì, potete mettere o no il sale, non fa niente, tanto le zucchine sono così tanto intrise di acqua che dopo 10 minuti soltanto, se voi le strizzate, trovate praticamente un brodo di zucchina. Quindi le prendete, le strizzate, le mettete in una ciotola e vi unite un uovo. Mettete del sale, mettete del pepe, abbondantissima menta, a me piace moltissimo la menta spezzettata, quella fresca, poi mettete un cucchiaino abbondante di lievito per torte salate e mettete della farina, più o meno 150 grammi di farina, quella che ci vuole per rimanere con un composto molto morbido. Se poi vi occorre, diluite con un po' di acqua oppure mettete 50 grammi di ricotta, che renderanno le frittelle più morbide. La differenza è questa, cioè se voi mettete la ricotta, le frittelle rimangono più morbide e umide. Se voi invece non mettete la ricotta, restano più croccanti, scegliete voi. E l'impasto è finito, vi procurate dell'olio, friggete come volete, io friggo, lo dico sempre, in olio di oliva, a me quello piace, e quindi sono abituata a friggere con l'olio di oliva, la vera salentina, e quando l'olio è a temperatura, siamo più o meno sui 170 gradi, e ve ne accorgete perché si formano delle piccole bolle, piccole piccole, oppure se mettete un pezzettino di impasto, subito incomincia a sfrigolare all'interno della pentola, ma non con violenza, quelli sono i 170 gradi. Prendete a cucchiaiate, diciamo non troppo grandi, prendete una piccola parte di impasto aiutandovi con 2 cucchiai, le mettete nella padella nel pentolino e le fate friggere queste frittelle. Mi raccomando, l'impasto dovete prendere in piccole dosi perché altrimenti gonfia, perché c'è per effetto del lievito, e quindi ottenete delle frittelle veramente indecenti, poi troppo grandi, non sono più frittelle, sono pizze fritte, va bene? Quindi le friggete tutte, non le coprite, mi raccomando, non coprite la frittura, questo è un errore che facevano le nostre mamme, la frittura dovete lasciare aperta perché se ci mettete sopra della carta assorbente ristagna l'amido, il vapore al di sotto di questa carta, e quindi poi le frittelle si bagnano, si ammorbidiscono troppo. Io le accompagno con una salsina leggera di maionese, a cui mescolo un po' di senape, una puntina di miele e una puntina di yogurt non zuccherato, e faccio questo dip, ma sono buone anche senza nessun accompagnamento.
1: Beh, e a proposito di zucchine, ovviamente non questa ricetta, ma insomma le ho appena fine settimana, si può dire, mangiate belle frullate fatte con la nostra pasta, anche, insomma, ecco,
2: buone, tanta
1: roba, sì, a crema,
2: buona,
1: la crema,
2: sì.
1: Non so come fa, comunque queste zucchine verde scure, insomma, non quelle chiare,
2: sì, è buonissimo, sempre, anche io faccio questa bella crema, bella, di zucchina densa,
1: buona, buonissima,
2: a condire la pasta, certo, poi la pasta se è forata, corta forata,
1: sì, corta forata, sempre corta forata, sì,
2: così quando poi mangi
1: si amalgama,
2: esplode.
1: Sì, amalgama,
2: esplode
1: tutto, tipo pelle, tipo rigatoni, insomma, dipende quello che è.
2: Sì, quella pasta corta.
1: Ok, beh, insomma, siamo sulla stessa frequenza, mi pare, vero Rita? Ecco,
2: almeno, certo, vabbè, siamo meridionali, siamo meridionali, sappiamo cucinare in un certo modo.
1: Certo.
2: Non che la cucina del nord,
1: no,
2: non
1: per carità,
2: è eccezionale,
1: sì,
2: però noi meridionali siamo più abituati a trattare molto, a manipolare le verdure, gli ortaggi, perché quelli abbiamo.
1: Certo, certo, siamo in un posto.
2: Non ci può dire niente, nessuno,
1: assolutamente, il paradiso. Bene Rita, noi ti vediamo questa settimana in TV?
2: Sì, bene, certamente, okay. Mi vedete in televisione, poi io naturalmente farò il solito post,
1: certo,
2: e via.
1: E noi ti seguiremo. Vabbè. Grazie Rita, un abbraccio,
2: grazie,
1: buon tutto, ciao.
2: Un bacione, ciao amici.
0: La ricetta della settimana a cura della docente di cucina Rita Monastero.
3: ...1977.

E correva l'anno 1977, Boney M con A Woman Called a Changed Man, pezzo dove lo troviamo nell'album all'epoca, appunto, Daddy Cool, Ma Becker, ricordate, no? E beh, insomma, tanta roba. Ok, allora proseguiamo con un pezzo anche questo non molto recente, parliamo del 2021, il dopo, l'anno dopo.

Avvisiamo che i nostri assistenti di volo tra poco passeranno per la colazione. Per eventuali richieste speciali inviate un WhatsApp al 3318280843. Il comandante Emanuele vi augura un buon viaggio.

bambole di pezze con Porno, ultimo suo lavoro. Allora, diamo un'occhiatina al nostro timer, abbiamo un'altra ora, sì, un'altra ora bella piena di volo di questo Buongiorno con Emanuele, quindi ricordo che siamo all'appuntamento numero 19, terz'ultimo appuntamento del Buongiorno con Emanuele, quindi dopo questo altri due voli e poi ci fermiamo. Metteremo il nostro aereo in garage, un grande garage ovviamente, dove insomma si faranno i tagliando, si farà la revisione, faranno un controllo generale di questo mezzo meraviglioso di cui ci porta ogni volta, una volta a settimana, in questo straordinario posto della radio, tutto chiaramente fantasioso. Oh, in questa ultima ora abbiamo un altro appuntamento, è quello con Dario Bordet, 24 ore news con un suo ospite, quindi rimanete ancora lì perché è ancora tanto da ascoltare, oltre la musica anche quella che vi piace, se vi va potete inviare un messaggino e richiedere il vostro brano, è tutto gratuito, non c'è nessun canone, non bisogna pagare biglietti, tutto gratis, ricordiamo The Now.

Billboard, il numero che è il 331 82 80 843. Wow, però sono bravo, lo ricordo, no? Poi abbiamo anche il Buonasera con Emanuele, mi raccomando, quello immancabile di sera, chiaramente altrimenti non sarebbe il buonasera, sarebbe un buon pomeriggio oppure un buon pranzo, oppure, che ne so io. Comunque dai, fra qualche giorno avremo il buonasera e saremo poi quando, fammi guardare un attimo, allora 1, 2, sì, sarà il penultimo del Buonasera con Emanuele se non erro. E quindi, insomma, tanta roba ragazzi, vi aspettiamo davvero di cuore. Bando alle chiacchiere, andiamo ad ascoltare perché la regia Angelo, non l'ho citato per nulla oggi Angelo, lo nomino sempre di più la sera, non so perché. Vabbè, Angelo Ruggeri, ciao Angelo. Senza di lui qui non si suona e non si canta. Niente, sarebbe così, facciamo un esempio? Esatto, così, bravo, vabbè. Un po' brutto, però è così. E va bene, andiamo con la musica perché non so più che dire, ragazzi.

0: sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.
1: La vetrina di 24orenews.it, a cura di Dario Bordè, per raccontare ciò che accade nel mondo della moda, design, arte, lusso, turismo, benessere e enogastronomia. Un osservatorio sofisticato tra le eccellenze, una sensazione irripetibile, quella di far parte della grande storia di questo paese. Seguici anche su www.24orenews.it.
2: E voilà, come dico sempre, non è magia, bensì è lui, Dario Bordè, direttore di 24 ore News. Buongiorno.
3: Buongiorno a te, Manuel, buongiorno a tutti i navigatori. Non vi dico, siamo nella splendida Romagna. Wow.
2: Hey.
3: Emanuele, non diciamolo in giro, avrò già preso due chili, perché qua si magna.
2: Ma
3: magna,
2: sai che io ultimamente ho visto una tua foto, mi sembra un po' di pancetta c'è da quelle parti.
3: Capisci a me, capisci a me, direbbero giù al sud.
2: Esatto.
3: Vabbè, mi faccio serio, perché abbiamo una bellissima signora con noi in diretta tra pochissimo. La Romagna,

0: non è solo una meta turistica, è un abbraccio, accoglienza autentica. È il rumore del mare che incontra la cultura, la cucina, le tradizioni. Siamo ospiti del Cesenatico Camping Village per un educational tour per vivere non solo il mare, ma anche la storia, l'arte e l'ospitalità romagnola. Si comincia da Cesena, alla biblioteca. Patrimonio UNESCO, è simbolo della cultura umanistica europea. Poi Cesenatico, tra il fascino del borgo Marinaro, il museo della marineria e il celebre porto canale, progettato addirittura da Leonardo da Vinci. Un viaggio, insomma, che continua attraverso Sant'Arcangelo di Romagna, città ricca di fascino e tradizioni, fino a arrivare a Ravenna, capitale dei mosaici bizantini e custode della memoria di Dante Alighieri. E oggi a Forlimpopoli con Casa Artusi, il famoso maestro Artusi, e il territorio dedicato alla piadina romagnola. Perché qui, noi cari radioascoltatori, il cibo non è soltanto cucina, è cultura popolare. Questa esperienza racconta per me e per voi che ci ascoltate una vera fatta di persone, relazioni, tradizioni e qualità dell'accoglienza. Mi sono sentito a casa. Ma diamo il buongiorno a Laura Zani. Laura, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiornissimo.
2: Buongiorno a tutti.
0: Io sono nato su Testiana, giusto?
2: La biblioteca è Malatestiana, sì, dalla famosa famiglia Malatesta.
0: Ce l'ho fatta. Ecco, Laura, siccome i tempi sono sempre un po' stringati, quanto conta oggi l'accoglienza per trasformare una vacanza in una vera esperienza emotiva?
2: Devo dire che qui da noi in Romagna l'accoglienza è il punto cardine per creare una vacanza che sia veramente un'esperienza emotiva. La nostra nomea ha una lunga storia per quanto riguarda l'accoglienza e per noi è un punto fondamentale, un punto cardine per i nostri clienti. Noi i clienti li vogliamo accogliere, li vogliamo far sentire a casa e anzi noi li accogliamo quando ancora non sono clienti, perché già dal momento che ci fanno una richiesta noi li contattiamo, cerchiamo di capire quali sono le loro esigenze per poi consigliarli quello che è meglio per loro, cioè la vacanza ideale per loro in base alla loro composizione familiare e a tutte le loro esigenze. Ecco. Quindi noi li vogliamo far sentire veramente a casa e ringrazio Dario perché è una delle prime cose che ha detto.
0: Ecco. Natico, giochiamo un po' in casa, Camping Village rappresenta un punto strategico per scoprire tutta la Riviera Romagnola. Qual è la filosofia e soprattutto di...
1: Un po' la linea un po' va via, ma Dario, ti abbiamo perso per un attimo.
2: Sì. Infatti,
1: potresti ripetere l'ultima perché non si è sentito nulla.
0: Allora, sì. Il Cesenatico Camping Village rappresenta un punto strategico per scoprire tutta la Riviera Romagnola. Qual è la vostra filosofia di ospitalità?
2: Allora, noi da qualche anno abbiamo capito che il mare non bastava più, che dovevamo aggiungere qualcosa al mare, perché la Romagna, Cesenatico, non sono solo il mare, ci sono tantissime attività da fare, abbiamo un entroterra ricchissimo di storia, di cultura e di artigianato e quindi già da diversi anni noi invitiamo i nostri clienti, organizziamo per i nostri clienti delle esperienze da fare sul territorio.
0: Ok, in che modo questo prestito facendo con voi, merito a voi e ringrazio, valorizza il legame tra

0: turismo con tradizioni locali.
1: Allora, noi con questo press tour volevamo proprio, come ho già detto prima, far capire che c'è un mondo diverso da quello della semplice vacanza balneare, e quindi vogliamo far capire a tutti i nostri ospiti, a chi viene a visitare la Romagna, che ci sono delle cose che loro non si immaginano neanche, e quindi i nostri borghi, i nostri percorsi di trekking, le nostre passeggiate in bicicletta. Noi siamo anche la patria di Marco Pantani, quindi la bicicletta qui da noi a Cesenatico la fa da padrona, e c'è la possibilità di praticare tantissimi sport, quindi è proprio questo che noi volevamo far capire a voi che siete stati qui i nostri ospiti in questi giorni durante questo press tour, che la Romagna è tanto altro oltre al mare. Era proprio questo uno degli scopi fondamentali per noi.
0: Ecco, chiediamo ancora quali esperienze cercano oggi i visitatori che scelgono la Romagna per le proprie vacanze?
1: E anche qui da noi, come penso un po' in tutta Italia, chi viene in Romagna cerca molto il contatto con la natura, cerca il contatto con le persone del luogo, perché vuole capire, vuole vivere la cultura, vuole vivere il luogo dove sta trascorrendo la vacanza sotto tutti i punti di vista, quindi dal punto di vista della cultura, della cucina, del vino, del buon bere,
0: insomma,
1: un po' di tutto, insomma, vuole entrare a vedere veramente chi siamo noi romagnoli e scoprire la terra dove sono. Poi molte richieste sono anche tutte le attività connesse con lo sport, sia dal punto di vista agonistico che anche proprio dal punto di vista solo così di divertimento.
0: Certo.
1: E noi abbiamo tante cose anche sotto dal punto di vista sportivo, abbiamo tanti location per un po' tutti gli sport, e quindi è una cosa su cui noi puntiamo molto e che è molto richiesta dai nostri ospiti.
0: Perfetto, ultima battuta, Lara, quanto è importante fare rete tra strutture ricettive, territorio e istituzioni, ovviamente culturali, perché abbiamo visto un parterre di cultura, insomma, da Dante Alighieri a chi più ne ha più ne metta, insomma, dalla Casa Artù, grande racconto della cucina italiana. Ecco, qual è questo interagire tra le varie strutture?
1: Per noi è fondamentale questa interazione, perché comunque il vecchio detto l'unione fa la forza, in questo frangente vale tantissimo, perché comunque le nostre istituzioni cercano sempre di metterci a disposizione tante attività, noi le pubblicizziamo, le proponiamo ai nostri ospiti, e tutti insieme siamo venuti a creare, abbiamo creato una rete proprio molto attiva, e insieme studiamo cosa offrire ancora, e quindi questo stare insieme tra tutti, diciamo, gli attori del turismo e non, è veramente fondamentale.
0: Ecco, io ringrazio Lara Zani e tutto il team non mi sono sentito un turista, mi sono sentito un ospite, ma ho parlato anche con i miei colleghi giornalisti, ci siamo trovati davvero bene, ma questo è l'Italia che a noi piace incontrare e raccontare. E ovviamente c'è un'idea tale dei social dove vedere quello che ho vissuto io.
2: Un portale, un sito, un qualcosa in rete, appunto, diceva.
1: Sì, allora noi abbiamo, il nostro sito internet del campeggio, che è il Cesenatico Camping Village, www.campingcesenatico.it, punto it, come è uguale.

0: quale abbiamo tutti i nostri social, Facebook e Instagram su Cesenatico. Poi naturalmente per il comune di Cesenatico, cioè il territorio del comune di Cesenatico, c'è il sito istituzionale di Visit Cesenatico, sempre aggiornatissimo con tutti gli eventi, tutte le novità, e naturalmente anche il sito regionale, che è quello della regione Emilia Romagna, e anche sì, lì nella sezione del turismo ci sono tutte le novità del territorio.
1: Grazie alla Rasani, grazie, e buona mille stagione. Grazie,
0: buon lavoro. Grazie a voi, grazie, e grazie, buon lavoro.
2: Grazie anche a lei, grazie.
0: Buona serata.
2: Salve.
1: Grazie.
2: Salve. Bene, bene, direttore. Sì.
1: Adesso me ne vado sì, nelle Marche.
2: Dai, è così. Tu salti da un punto all'altro, con te non c'è ponte che ti possa fermare, cioè niente.
1: Vabbè, dai. Grazie ancora. Okay. Buon
2: tutto.
1: A tutti.
2: Grazie, ciao, ci sentiamo alla prossima. Ciao.
3: 24orenews.it. www.24orenews.it.

Night con, insieme ad Elisa ovviamente, con Stupido Pensiero qui al Buongiorno con Emmanuel. Il viaggio continua, continua ancora per un bel po', abbiamo ancora tanta musica da proporvi, quella che ci rimane è soltanto musica se vi va. Ovviamente potete anche scegliere il vostro pezzo. Il numero lo sapete, se non vi ricordate il numero contattateci che noi ovviamente vi invieremo un messaggio per ricordare appunto. Che c'è? Ho detto qualcosa che non va. Qualquadra non cosa, vero? Non lo so, vabbè. Allora andiamo perché la regia non lo so cos'è che ha. Tutto accade qui in diretta. Andiamo con DJ Demon con Soft Brits.

DJ Damon con questa Soft Brit. Adesso rimaniamo un attimo con la musica un po' quella, possiamo dire, vera, quella seria. Era, correva l'anno 1992 per il gruppo che adesso andremo ad ascoltare, U2. Era un periodo non bello, era quasi di rottura. Pensate un po', ragazzi, forse non tutti sanno, ma questo pezzo che andremo adesso ad ascoltare fu il brano che mise di nuovo la colla, mise il tutto a riprendere nella normalità. Un grande brano, One, U2.

Francesca Michelin. E adesso invece qui al Buongiorno con Emanuele, Achille Lauro con In viaggio verso il paradiso.

Era Henderson featuring Sweet Scritz qui al Buongiorno con Emmanuel. Pochi minuti, pian pianino ci si avvicina anche alla conclusione, quindi all'atterraggio di questo velivolo che vi ha portato fino adesso serenamente con tanta bella musica, ma soprattutto i nostri ovviamente professionisti che andiamo sempre in collegamento, li vogliamo ricordare, ma certo ricordiamo, ne abbiamo iniziato come sempre con Francesco Vitale, con Viaggio Vitale, direttore di Italia Stampa, insomma abbastanza, quindi un grande professionista del giornale, radio giornale. Poi abbiamo Luigi Riccio, esperto in cinema, quindi cinefilo, e non solo, anche per quanto riguarda il paranormale, perché l'abbiamo anche al Buonasera con Emanuele, il collegamento da Napoli. Proseguiamo con l'oroscopo e lì abbiamo l'esperta astrologa ormai con noi da tanti tanti tanti anni, Astroval dalla Sardegna, esperta. Voi potete ovviamente andare a visitare anche www.astroval.it per avere anche l'oroscopo dedicato, chiaramente personale. Proseguiamo quindi ad orologio, andiamo lì, eccola qua, Rita Monastero, docente di cucina da Roma, le sue origini ovviamente sono del sud salernitane, presente in TV, in Rai, docente di cucina, quindi una grande professionista e anche altre cose. Ha scritto diversi libri, sono 13, dedicati appunto alla cucina, quella vera, quella di ieri, con le farine, diciamo, naturali, eccetera, eccetera. Abbiamo concluso con Dario Bordet, e qui ritorna un altro direttore di una nota rivista, 24 Ore News, che lo salutiamo, lui sempre in tutta Italia, dove l'Italia lavora, dove l'Italia produce, insomma, la vera Italia. Lo ringraziamo, Dario Bordet, 24 Ore News, potete dare un'occhiatina anche sulla rivista in rete, quindi virtuale. Eccola qua. Io viaggio ancora, mi metto di nuovo in posizione perché il vostro comandante vi augura gli ultimi 10 minuti un sereno viaggio.

effettuato la discesa verso l'aeroporto. Vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza, di riporre lo schienale in posizione verticale e di chiudere il tavolino di fronte a voi. Da questo momento tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti fino a quando l'aeromobile sarà fermo e parcheggiato al gate. Grazie per la vostra collaborazione.

Avvisiamo i passeggeri del buongiorno con Emmanuel, che ci stiamo avvicinando all'aeroporto di destinazione. Allacciarsi le cinture. Vi ringraziamo per aver scelto questo programma. Emmanuel vi aspetta per il prossimo volo tra una settimana, il viaggio più bello del mondo. Grazie per averci scelto.

0: Jean Fede con Oh Maria. Beh, siamo davvero arrivati alla conclusione, al momento ufficiale di salutarci. Allora, l'appuntamento ritorna fra 7 giorni, stesso posto, ma soprattutto, appunto, stessa radio, stesse frequenze. Tutto identico, uguale, ma sarà un'altra giornata. Vediamo un po'. Sicuramente i nostri professionisti saranno con noi. Ci saranno cose nuove? Vedremo. E nel frattempo anche vi ricordo che abbiamo il Buonasera con Emanuele, fra qualche giorno mi raccomando, vi aspetto, anche perché abbiamo la new entry, la Stefania, aspettando sempre che ritorni anche con noi la Gemma. Ciao Gemma, spero che sia in ascolto, la nostra grande voce Gemma. E poi vi voglio un mondo di bene, questo è tutto. Io cosa faccio adesso? Purtroppo devo salutarvi, davvero ufficialmente vi devo salutare, mi lascio coccolare con questo pezzo che io all'epoca, quando appena arrivò, dissi: questo è il brano del mio anno, e ancora oggi lo sento. The Lyrical Lanterns con Best Moment 2520, il miglior momento, il miglior periodo del 2025, spero che sia il 26 soprattutto anche per tutti noi. Vi aspetto quindi, ragazzi, io ce l'ho messa tutta. Ringrazio Angelo la regia, ringrazio voi. Un bacione alle donne, un abbraccio agli uomini e ciao agli uomini!
1: Signore e signori, benvenuti alla nostra destinazione. Per la vostra sicurezza e il vostro comfort, vi chiediamo di rimanere seduti con le cinture di sicurezza allacciate finché il comandante spegnerà l'apposito segnale luminoso. Vi invitiamo a controllare e recuperare i vostri oggetti personali e riporre particolare attenzione nell'aprire le cappelliere. Se avete bisogno di assistenza per lo sbarco, vi preghiamo di rimanere seduti al vostro posto e attendere che tutti gli altri passeggeri siano sbarcati. Dopodiché, un assistente di volo avrà il piacere di aiutarvi. Vi ricordiamo gentilmente di utilizzare i vostri cellulari solo una volta entrati nel terminal, dove potrete anche fumare nelle apposite aree designate. A nome di tutto l'equipaggio, vi auguriamo un piacevole soggiorno e ci auguriamo di riavervi presto a bordo. Grazie per aver scelto la nostra compagnia aerea.

Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno, stanziati 200 milioni per gli autotrasportatori che sospendono lo sciopero fissato per lunedì. L'Italia e i big europei stoppa insediamenti dei coloni, Bruxelles discuterà le sanzioni a Ben-Gvir, i PM di Roma valutano anche la tortura, attivista italiano ricoverato a Istanbul. Media Trump preparano gli attacchi all'Iran, a Teheran arrivano i mediatori, si tenta l'intesa, Rubio frena, lievi progressi, ma bisogna pensare a un piano B se non riaprisse Hormuz. Strage di Capaci, 34 anni fa, l'attentato mafioso dove morirono il giudice Falcone, la moglie e la sua scorta, il ricordo di un agente a Sky TG24, fu una scena di guerra. Tragedia alle Maldive, oggi il rientro delle quattro salme dei sub italiani, lunedì l'autopsia di Gianluca Benedetti, pubblicate le foto della grotta. Italia celebra Carlo Petrini, il visionario fondatore di Slow Food, morto a 76 anni. Stamattina la camera ardente a Pollenzo, cordoglio del mondo delle istituzioni. Serie A, Fiorentina-Atalanta 1-1, alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 su Sky, Lazio-Pisa, Formula 1. Wrestling Pole, alle 18 la sprint a Cagliari e le regate preliminari dell'America's Cup. L'attesa è finita, fine settimana con un anticipo d'estate in tutta Italia. L'anticiclone africano porterà temperature oltre i 30 gradi.

0: State of the Nation, industry che per un breve periodo di tempo erano conosciuti come Industrial Complex, band che ha avuto poco più di un lustro di vita facendosi conoscere solo per questo State of the Nation, per questa canzone, una canzone che li ha messi a posto per tutta la vita, con tutte le copie che hanno venduto, voglio dire, band che includeva anche John Kerin, che allora era il cantante di questa band americana di synth pop, artista che dopo lo scioglimento appunto degli Industry intraprese la carriera da solista e per molti anni fu componente aggiunto dei Pink Floyd come tastierista. Storie curiose, dai, storie curiose legate soprattutto ai nomi delle band che prima di conoscerle come le conosciamo oggi ne avevano altri, no? Altri tipi di nomi, insomma, strani, lunghi, a volte indecifrabili, ma che alla fine dovettero cambiare per necessità soprattutto contrattuali. Oggi ci faremo un giro su questo tipo di curiosità all'interno di Pop Up Weekend, quindi mettetevi comodi, prendete posto che adesso cominciamo.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Noi questo tipo di problemi non l'abbiamo mai avuti, anche perché ci chiamiamo Pop Up Weekend da almeno 20 anni o poco più. Ho perso il conto, caro Franklin, aiutami, la mia memoria sta per svanire. L'unica cosa che non svanisce qua è la nostra musica. E allora iniziamo con...

Canzone estiva, l'astuzia di Annalisa che con questo pezzo si porta avanti, no? Anticipando l'estate in attesa che arrivino altri tormentoni che ci faranno compagnia appunto per la calda stagione. Una canzone estiva che mescola sacro e profano, spiritualità e seduzione. Questo praticamente è il concetto dell'ultimo successo firmato da Annalisa. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini. Ora facciamo un bel salto all'indietro nel tempo con Billy Joel e la sua Just the Way You Are. Don't go.

The Way You Are, Billy Joel, grande artista, grande successo, ma l'inizio per lui non fu di quelli più facili, voglio dire, il motivo stava perché era spesso paragonato a Elton John, quindi Billy Joel, americano, pianista, Elton John, inglese, pianista, solo che Elton John era già un artista di successo, mentre Billy Joel stava muovendo i primi passi e la sua musica, i suoi pezzi, no, venivano paragonati spesso a quelli di Elton John, tant'è vero che la sua etichetta di allora gli disse: senti Billy, proviamo a metterti a suonare con i musicisti di Elton John, della band di Elton John, per vedere se riesci a vendere di più un po' la tua musica, no? Ma come? Mi paragonano Elton John e voi volete mettermi a cantare con i musicisti della band di Elton John? Come risposta Billy ovviamente disse che era veramente terribile quello che gli stavano proponendo, perché a maggior ragione non voleva essere paragonato in nessun modo e ancor di più a Elton John. Quindi lì per lì insomma rifiutò, no? Ma col passare del tempo pubblicò qualche canzone insieme ai musicisti di Elton John, ma fu davvero per poco. In realtà poi negli anni che seguirono Billy Joel e Elton John hanno collaborato insieme e fatto anche un tour. Non so se sia stata la sua fortuna, ma al giorno d'oggi è considerato uno dei grandi della musica, nonostante abbia avuto un inizio non proprio facile. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ora ritorniamo ai giorni nostri e lo facciamo con una novità firmata da Biagio Antonacci, questo è il suo ultimo, si intitola You and Me. Yeah.

Scar Tissue, Red Hot Chili Peppers, ascoltate all'interno di Pop Up Weekend. Red Hot Chili Peppers, che prima di chiamarsi così erano conosciuti come Tony Flo and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem, una sorta di M incastonata qua, non si capisce molto bene. Fu scelto questo nome per il loro primo concerto dal vivo, probabilmente in una città chiamata Mayhem, ma sinceramente non so dove si trovi, e ad ogni modo non è difficile intuire il motivo per cui lo hanno cambiato subito. Risultò troppo lungo, ma tu guarda, perché Red Hot Chili Peppers secondo te è corto? Sta di fatto che poco tempo dopo quell'esibizione decisero di cambiare appunto il nome in Red Hot Chili Peppers, ispirandosi alla cena antecedente quella decisione, che includeva ovviamente peperoni piccanti. Anche i Depeche Mode hanno avuto una storia simile, tra poco ve la racconto. Nel frattempo li ascoltiamo con Never Let Me Down Again.

Never Let Me Down Again, Depeche Mode, anche loro hanno avuto una storia simile a Red Hot Chili Peppers, di cui vi ho parlato prima, legata al nome che portavano prima di essere conosciuti appunto come Depeche Mode, ma diciamo un pochino più travagliata, nel senso che prima di Depeche Mode erano conosciuti come No Romance in China. Ma non ebbe vita lunga. Allora lo cambiarono in French Look e anche lì non piaceva molto. Lo trasformarono poi in Composition of Sound e anche lì niente da fare. Ed è solo dopo l'entrata di Dave Gunn nella band che cambiarono nuovamente nome e divennero Depeche Mode, nome al quale Gunn era stato colpito particolarmente dopo aver visto una sfilata di moda francese chiamata Mod Depeche. Questo è il mio francese, scusatemi. E da lì nella desinenza in inglese, in Depeche Mode ci vuole veramente poco. Che storia. Ora rientriamo in Italia e lo facciamo con la musica firmata da Irene Grandi.

Superstition, Stevie Wonder, grande nome, grande canzone, ma grandi artisti, voglio dire, non solo Stevie Wonder, ma anche Bob Dylan e altri come Bruce Springsteen, Nile Rodgers, Paul Simon, Jay-Z, Lionel Richie, Diane Warren, Carole King, insomma grandi nomi, in questo caso autori, oltre ad essere cantautori, che appaiono in una lista, una sorta di classifica dei migliori autori viventi che hanno regalato autentiche perle, dicevo, appaiono in questa speciale classifica redatta dal New York Times qualche tempo fa. Ma anche noi in Italia ne abbiamo di grandi, viventi e non. Tra i tanti che inserirei nei primi posti di una classifica dei migliori autori o songwriters, se vogliamo dirla in inglese, che fa più figo, allora, autori italiani, insomma, io metterei di sicuro Mogol, ma anche Alberto Salerno, per esempio. Ecco, questo autore è quello che ha scritto Io vagabondo dei nomadi, Donne di zucchero, Lei verrà di mango. Poi Giancarlo Bigazzi, un autore che ha scritto molti testi per Umberto Tozzi, come Tu, Stella stai, Ti amo e altri successi. Ma ecco lui che scrisse anche Gli uomini non cambiano, di Mia Martini. Poi metterei anche sicuramente Sergio Bardotti, quello che ha scritto Amico è di Dario Baldambembo. Un particolare di questa canzone è l'apparizione di Mike Bongiorno, infatti anche lui contribuì alla stesura di questo testo. Non a caso l'Amico è era la sigla di chiusura di Super Flash, ve lo ricordate, il quiz che nel 1982 andava in onda sulle reti Fininvest. Ma ritornando comunque agli autori, come non citare Francesco Guccini, Giorgio Gaber, Edoardo Bennato, Tricarico, Roberto Roversi, un altro grande autore che ha scritto molte canzoni per gli stadio, come Chiedi chi erano i Beatles. Ha scritto canzoni anche per Mina, Lucio Dalla, Paola Turci, Claudio Lolli e tantissimi altri. E poi ancora tra gli autori, io sicuramente metterei Vasco Rossi, Herbert Pagani, perché no, Vinicio Capossela, Ivano Fossati, Daniele Silvestri, Pacifico, Sergio Caputo, Mario Lavezzi, Mario Castelnuovo, Rino Gaetano, Enrico Ruggeri, Gaetano Curreri e sicuramente anche lui, il grande Ivan Graziani. Sì.

Resta con me, Bambole di Pezza, con il loro sound diretto, viscerale, contaminato dal punk, alternative e le influenze pop. E hanno ottenuto un grandissimo successo nelle locations del loro tour, che da poco si è concluso, almeno in Italia. Perché dico almeno in Italia? Perché c'è ancora una data, che è quella del 16 luglio, quando le Bambole di Pezza suoneranno al Nevermind Music Festival di Bellinzona, quindi siamo in Svizzera. Ora in arrivo c'è l'ultimo per questa prima ora di Pop Up Weekend, e a proporcelo è Alex Warren, questa è la sua Fever Dreams.

Abbiamo diviso il programma in due parti? Beh, perché con una sola non ce la faremmo mai e poi mai a farvi ascoltare tutti i grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Semplice, no? Se volete comunque rimanere con noi, fatelo perché abbiamo ancora un'oretta di buona musica e lo facciamo ripartendo con gli Adventures.

Dire Straits, Lady Writer, dal secondo album dei Dire Straits, che è clamoroso, clamoroso perché non ci ricordiamo mai, no? Se vogliamo dirla tutta, è un po' il figlio minore, un album messo lì nell'angolino dei primissimi anni Ottanta, e poi invece ti accorgi che all'interno di questo album intitolato Communiqué c'erano delle perle come questa Lady Writer, che andava a chiudere un decennio fatto di grande musica. Prima ho parlato dei primissimi anni Ottanta, questo andava a chiudere il decennio degli anni 70, era il 1979, infatti. Io sono Ernesto Gandini, questa è Papà Weekend, ora in arrivo c'è Damiano David.

Situation 1982, Yazoo, quelli di Alison Moyet, con questa sua voce che incanta, rubata al blues, io dico sempre, ma soprattutto quelli di un innovativo ingegnere elettronico che porta il nome di Vincent Clark, già creatore di Depeche Mode e di altri progetti musicali. Yazoo, che durarono non molto, pochissimo, un paio di album, ma di grande impatto, soprattutto nel primo. Alison Moyet, che è ancora in giro e produce ancora, lei ride ovviamente. Il suo ultimo album risale un paio di anni fa, intitolato Key, cioè chiave. Alison Moyet, che nella sua carriera ha collaborato con artisti di fama mondiale come Sinead O'Connor, Paul Young, con la quale è andata molto vicina a registrare un album insieme, poi non se ne fece nulla, e poi ancora con Moby, Annie Lennox, Bob Geldof, gli A-ha, Dusty Springfield e Nile Rodgers, insieme a tutta la band degli Chic. 10 anni fa hanno performato insieme canzoni del repertorio degli Yazoo, inclusa questa Situation, al Folk Festival di Londra. Me ne fai sentire un breve estratto, Franklin? So che ce l'abbiamo in programma, solo un breve estratto, lo so che la qualità della musica non è di quelle belle, perché è stato registrato da uno spettatore lì al presente al festival, ma sentiamone un pezzettino, dai.

Questa è lei, Alison Moyet, insieme a Nile Rodgers e praticamente quasi tutta la band degli Chic. Ritornando a parlare brevemente del suo tour, quello che inizierà a giugno, sarà un tour dove si potranno risentire i suoni di quella decade fantastica degli anni Ottanta. Alison Moyet infatti si esibirà insieme a due band synth pop che negli anni Ottanta ebbero davvero un grande successo, come Human League e Soft Cell. Insieme a loro girerà in lungo e largo gli Stati Uniti, ma non solo. Alison Moyet a settembre inizierà un altro tour dove canterà i successi degli Yazoo, e a questo tour sono state aggiunte altre date perché la prima tranche è già praticamente tutta sold out. Tanto per dirvi, sono rimaste libere le date del 13 novembre a Bradford e quella del 23 a Londra. È, diciamo, un'artista attiva, dai, ma viene ricordata soprattutto per essere stata parte di quel fantastico progetto musicale, appunto, che furono gli Yazoo, un po' riduttivo secondo me, perché lei è ancora attiva e sta ottenendo ancora un importante successo ovunque vada con quella sua voce che si ritrova. Alison Moyet, ascoltata qui all'interno di Pop Up Weekend.

American Girls, il racconto della sua vita in 12 tracce, inserita nell'ultimo album di Harry Styles, Kiss All The Time, un album che è arrivato dopo una pausa che ha tenuto lontano dalle scene per un po' di tempo appunto Harry Styles, ma che ne valsa la pena perché in questo suo ultimo lavoro c'è una vera e autentica evoluzione musicale di questo grande artista. A proposito di novità, questa è l'ultima di Francesco Gabbani, si chiama Summer Fun.

Pink, un pezzo che sicuramente si va ad inserire nell'estate caldissima di questo 2026, a suon di numeri, a suon di hits, tra lui, Annalisa e altri artisti che sono usciti con la loro musica, con i loro tormentoni estivi. Summer Funk, l'ultimo singolo di Gabbani, un Gabbani energico, energia che ha già pronta da spendere con un tour che a breve vedrà la sua partenza da Bergamo il prossimo 12 giugno per concludersi il 27 di agosto a Vinovo, tour che darà la possibilità appunto all'artista di Massa Carrara di condividere le emozioni per la celebrazione del decimo anno dall'uscita di Eternamente, l'album che conteneva Amen, tanto per capirci. Brano con cui Gabbani conquistò la vittoria a Sanremo Giovani e diede il via a un percorso artistico unico, costellato da grandi successi come il prossimo in arrivo, firmato da J

0: Che decade è stata quella degli anni 70? Nei minuti appena trascorsi con noi all'interno di Pop Up Weekend c'erano i Sweet con Love Is Like Oxygen e di seguito anche la voce di Bonnie Taylor con la sua Hit Heartache, due canzoni che rispecchiavano, no, la seconda parte degli anni 70, una decade, come dicevo prima, talmente ricca e variegata di musica che riassumerla in un'unica raccolta diventa davvero molto molto difficile. E invece non è difficile per noi annunciarvi che tra poco arriverà la voce di Jessica Donadio con la pagina dei concerti. Ora ritorniamo ai giorni nostri e lo facciamo con Dito nella piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Ma sono matta io.
1: Pop-up weekend, la pagina dei concerti.
2: Tiziano Ferro, il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto a partire da 71 euro. Il 10 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Il 14 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna. Prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 18 giugno allo stadio Euganeo di Padova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Irama, l'11 giugno allo stadio di San Siro Milano, prezzo del biglietto a partire da 46 euro. Ligabue, il 12 giugno allo stadio Olimpico di Roma, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 20 giugno allo stadio di San Siro di Milano. Rod Stewart, 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 79 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro.
3: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop-Up Weekend, Milano.

Edge Smite, Bruno Mars a chiudere il nostro appuntamento di Pop-Up Weekend. Dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo fine settimana. Grazie, grazie davvero. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin per la regia, a Jessica Donadio per essere intervenuta nella pagina dei concerti. Da parte mia è veramente tutto. Da Ernesto Gandini vi abbraccio.

0: System. Bentornati a tutti i nostri ascoltatori di Moda e Lifestyle, il podcast che esplora trend, eventi, lifestyle e storie di imprenditoria. Nella puntata di oggi ci immergiamo nel fantastico mondo di Marchina, Hair Beauty. Nel metodo Marchina si parte da un concetto fondamentale: la salute dei capelli deriva dall'equilibrio del cuoio capelluto. Per questo motivo i trattamenti non si concentrano solo sull'estetica immediata, ma affrontano le cause degli squilibri che nel tempo possono compromettere la qualità, la forza e la vitalità delle lunghezze. L'obiettivo quindi non è creare solo un effetto temporaneo, ma guidare il cliente in un percorso di benessere evoluto per il cuoio capelluto e le sue lunghezze. Per il metodo Marchina, la Head Spa va oltre un semplice trattamento rilassante o un'esperienza estetica. È un rituale evoluto che è scaturito dall'incontro tra analisi tricologica, equilibrio della cute, benessere sensoriale, trattamento personalizzato per cute e lunghezze. A differenza di molte head spa standardizzate, l'approccio non adotta protocolli uniformi, ma viene costruito su misura in base alle condizioni della cute, alla qualità delle lunghezze e allo stato generale dei capelli. Sono stati creati 4 rituali distinti, ciascuno progettato per rispondere a esigenze specifiche e guidare la persona attraverso un percorso veramente personalizzato. La componente sensoriale si sviluppa attraverso aromaterapia, musica in frequenza, manualità mirate e tecniche di massaggio, sia manuali che con strumenti naturali che stimolano e agiscono su meridiani della testa. Rituali e tecniche di rilassamento studiati per rallentare il ritmo mentale e favorire quell'equilibrio e quella rigenerazione di cui tanto abbiamo tutti bisogno. Un utilizzo esclusivo di ingredienti naturali. Per il metodo Marchina il benessere non è separato dalla tecnica, è dall'unione tra competenza tricologica, ascolto e sensorialità che si crea un'esperienza capace di coinvolgere non solo capelli e cute, ma l'individuo nella sua totalità. L'obiettivo non è generare un effetto momentaneo, ma accompagnare il cliente in un percorso di benessere evoluto e di reale qualità nel tempo. Anche nei trattamenti per le lunghezze si inizia sempre con un'analisi dettagliata, poiché ogni chioma presenta esigenze uniche e richiede ingredienti specifici in base alla propria struttura, sensibilità e stato di salute. Per questo motivo non si crede in trattamenti standardizzati per tutti, ma in percorsi sviluppati sulla reale necessità del capello. Questo consente di ottenere capelli più sani, forti, luminosi, disciplinati, più vitali, ma soprattutto resistenti nel lungo periodo. Valorizzare i capelli significa guidare ogni persona in un percorso evolutivo basato su ascolto, osservazione e continuità, affinché il risultato non sia solo evidente il giorno del trattamento stesso, ma possa durare effettivamente nel tempo. È stata creata anche una linea di prodotti formulata con ingredienti naturali e attivi mirati, scelti in base alla reale esigenza di cute e capelli. Per i trattamenti della cute si utilizzano anche oli essenziali accuratamente selezionati, il cui utilizzo è sostenuto dalla letteratura scientifica per il loro contributo al riequilibrio degli inestetismi e delle anomalie della pelle. Ogni protocollo è costruito in modo personalizzato, partendo da un'analisi tricologica iniziale condotta anche con l'impiego del dermatoscopio. Dal punto di vista tecnico vengono integrate diverse metodologie, tra cui tecniche manuali specifiche, rituali di stimolazione cutanea, bagni di vapore per amplificare la penetrazione e l'efficacia dei trattamenti, l'ossigenoterapia, utilizzata per favorire l'ossigenazione e il benessere della cute. Per il metodo Marchina, innovazione significa combinare tecnologia, competenza, tricologia e sensibilità all'interno di un percorso autenticamente personalizzato. La dimensione sensoriale è fondamentale, ma non è un obiettivo in sé. Ogni gesto è progettato per creare un'armonia tra il cuoio capelluto, capelli, mente e spirito. Nel team la formazione non è un evento isolato, ma un processo continuo e ben strutturato. Il metodo Marchina si basa su pilastri tecnici e consulenziali chiaramente definiti. Analisi approfondita della cute e delle lunghezze, approccio consulenziale focalizzato su analisi e ascolto, osservazione tecnica con strumenti specifici, aggiornamento costante su protocolli e metodologia. Le consulenze sono effettuate da professionisti formati interamente al metodo, con competenze specialistiche nell'analisi tricologica e nella creazione di percorsi personalizzati. La figura del tecnico tricologo è sempre presente in salone e supervisiona sia l'approccio consulenziale che la coerenza dei protocolli applicati. La selezione del team privilegia l'esperienza concreta e con solidità tecnica. I collaboratori vengono integrati solo dopo aver completato un percorso formativo interno e un affiancamento pratico strutturato per garantire uniformità, controllo e qualità nell'esecuzione. Per il metodo Marchina il successo non dipende esclusivamente dal trattamento effettuato in sedone. La continuità è fondamentale. Per questo motivo si supportano i clienti anche nella cura domiciliare, fornendo indicazioni dettagliate e prodotti coerenti con il percorso intrapreso. Un mantenimento adeguato consente di preservare l'equilibrio del cuoio capelluto, sostenere la qualità delle lunghezze, prolungare i benefici ottenuti nel tempo. La vera distinzione risiede non solo nel risultato immediato, ma nella qualità che il cliente riesce a mantenere nel tempo, grazie a un percorso costruito in modo corretto. Grazie per averci seguito in questa puntata di Moda e Lifestyle, dove abbiamo esplorato il mondo affascinante del metodo Marchina. Speriamo che le informazioni condivise oggi vi abbiano ispirato e fornito una nuova prospettiva sulla cura dei capelli, sottolineando l'importanza di un approccio personalizzato e olistico al benessere del cuoio capelluto, ma anche delle lunghezze. Vi invitiamo a continuare a seguirci per altre storie e approfondimento sul mondo della moda e del lifestyle. Non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast e di seguirci sui nostri canali social per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità.
1: Avete ascoltato Moda e Lifestyle con Raffaella Manetta.

34 anni fa la strage di Capaci, Mattarella ha segnato la storia della Repubblica, Meloni, dalla memoria si costruisce un futuro libero dalla paura. E poi il Papa ad Acerra, oscuri interessi mortali avvelenano la terra dei fuochi, il pontefice alle famiglie delle vittime dell'inquinamento dice un esercito di pace guarirà questa terra. Il governo proroga fino al 6 giugno il taglio delle accise sui carburanti, stanziati 200 milioni per gli autotrasportatori che sospendono lo sciopero previsto da lunedì. Stati Uniti-Iran, secondo fonti di stampa, Trump valuta l'attacco decisivo per porre fine alla guerra. I negoziatori a Teheran, Araqchi, da Washington, troppe pretese. Oggi rientro delle salme dei subitaliani morti alle Maldive, da lunedì le autopsie, si fa strada l'ipotesi che abbiano finito l'ossigeno mentre cercavano una via d'uscita dalla grotta. A Bra la camera ardente di Carlo Petrini, l'ultimo saluto di cittadini e autorità al fondatore di Slow Food, morto a 76 anni, domani la cerimonia di commemorazione. La Formula 1 con Russell in pole nella Sprint Race, in programma alle 18 a Montreal, le qualifiche dalle 22 live su Sky e poi a Cagliari nelle regate preliminari dell'America's Cup. Ultima giornata di Serie A alle 18 Bologna-Inter, 20:45 Lazio-Pisa, live su Sky Sport Calcio e domani sera i verdetti per la corsa alla Champions.

0: This the one for fun, music, and more. The one.
1: 4, 3, 2, 1.
2: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
3: Marco Mari, mi fai ballare?
4: E come no?
5: Bene ragazzi, eccoci qua, pronti per un nuovo appuntamento con Get Up and Dance, lo spazio riservato alla musica da discoteca più importante del momento, i nostri 52 minuti che ci consentiranno di ballare se vogliamo, di ascoltare la musica ad alto volume, sempre se vogliamo, e sperando anche nel riuscire a tenere alto il morale della truppa. Detto questo, direi che possiamo partire con il primo pezzo di oggi, che è una novità.

Mi sa che la balleremo tanto questa Eco Eco, con questa fisarmonica veramente micidiale, ragazzi. E questo è stato il primo pezzo di quest'oggi, e da quest'oggi entra a pieno titolo nella nostra playlist.

L'attivissimo David Guetta ci ha regalato già in questi primi mesi del 2026 diverse produzioni, alcune col suo nome, altre invece riprendendole da altri e rigenerandole, come va tanto di moda dire, per ogni cosa da un paio d'anni a questa parte, praticamente remixandole. Ne è un esempio anche il motivo appena ascoltato. Intanto noi siamo pronti per andare con il riepilogo di quelli che saranno gli avvenimenti all'interno di Get Up and Dance, tanta buona musica dance e poi ovviamente di oggi, poi c'è spazio per la musica di ieri che aprirà il primo e il secondo, la seconda e la terza frazione del nostro programma, e tra poco daremo anche un'occhiata agli argomenti delle nostre notizie curiose. Notizie curiose? Assolutamente no. L'aforisma del giorno è il sorriso del giorno. Ho bisogno di ferie, ragazzi.

Because the Night, Dino Brown insieme a Talisa, colei che l'aveva cantata negli anni 90 insieme a Stefano Secchi e i Coro, canzone che comunque ci riporta agli anni 70, canzone di protesta che praticamente era inerente alla guerra in Vietnam. Intanto ragazzi, dobbiamo dare un'occhiatina a quelli che sono i titoli delle notizie, e dai, queste notizie, delle due piccole parentesi che non c'entrano niente con la musica, l'aforisma del giorno e il sorriso del giorno. Beh, per quanto concerne il sorriso del giorno, amici, parleremo di tirchieria. Invece, per quanto riguarda l'aforisma del giorno, la frase importante pronunciata da uno dei tanti personaggi che hanno contrassegnato la storia dell'uomo, invece faremo riferimento alla felicità, cosa che tutti quanti noi rincorriamo ma che difficilmente riusciamo a cogliere, anche perché quando ce l'abbiamo ci sfugge di mano in men che non si dica. Ma ora c'è ancora tanta buona musica. Siete all'ascolto di Get Up and Dance, amici, non è un programma culturale neanche sociologico, semplicemente noi facciamo musica dance, però ci mettiamo dentro due piccoli intermezzi non musicali che ci aiutano a usare il cervello magari, o che perlomeno ci spingano, ci suggeriscano qualcosa per, se ce la facciamo, oltre alla musica, stare un pochino meglio in questo mondo che sembra sempre più pazzo.

0: Bene ragazzi, dobbiamo fermarci, incombe la prima pausa all'interno di Get Up and Dance, tra poco si riparte con il primo flashback di oggi.
1: Sei pronto Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
0: Così ragazzi, riprendiamo il nostro cammino all'interno di Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento. A questo punto però ci attende il primo flashback di oggi. Abbiamo bisogno di belle giornate, di estate, di caldo, possibilmente non esagerato. Allora questo direi che ci sta proprio perfetto.

Un motivo che sa di estate, sa di sole, sa di mare, sa di spiaggia. Cose che ci vogliono per noi, in questo mondo che sembra sempre più complicato e sempre più incasinato. Bene ragazzi, abbandoniamo per il momento la musica del passato che tornerà a farci compagnia all'inizio della terza sessione di Get Up and Dance. Ritorniamo al presente con un signore che canta, che fa musica da 60 anni. Stiamo parlando del mitico Tom Jones intramontabile. Lo ritroviamo con un classico degli anni 70, Black Betty. Sentite in che cover è stato inserito, eh? Tra l'altro con una base meravigliosa, quella degli In Deep di Last Night DJ Saved My Life.

Lady Dei Mojo è stato un grandissimo successo dell'estate del 1999, ancora una volta comunque recuperato dal passato per quanto concerne la base, perché era un pezzo degli Chic, è stato recuperato e riportato in vita in questo 2026 a distanza di ben 27 anni. Intanto ragazzi siamo arrivati all'appuntamento con la prima delle nostre due piccole parentesi non musicali. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno, una frase importante pronunciata da uno dei tanti personaggi che hanno contrassegnato la storia dell'uomo, e quest'oggi siamo andati a recuperare Schopenhauer. Schopenhauer che, pensate cosa diceva riguardo la felicità: la felicità è di chi sa bastare a se stesso. Poche parole ma praticamente pietre, direi proprio di sì, che perché noi a volte, anzi quasi sempre, la felicità la cerchiamo negli altri, invece se ci riusciamo, perché non è una cosa semplice, perché nulla è semplice nella vita, la dobbiamo trovare dentro di noi. Intanto noi si prosegue con un'altra canzone che è quella che ci porterà alla seconda pausa di Get Up and Dance.

0: E con il Fabulous di Mick, ragazzi, siamo arrivati, come detto, alla seconda pausa all'interno di Get Up and Dance. Ora ci fermiamo un attimo, ma poi si riparte col secondo flashback di oggi.
1: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
0: Siamo entrati anche quest'oggi, ragazzi, nell'ultima parte delle nostre tre a disposizione in Get Up and Dance, gli ultimi 17 minuti di programmazione musicale che ci consentiranno di gustarci ancora qualche canzone dance del momento, ma in primo luogo, come primo brano di questa terza ed ultima parte, ci attende anche il secondo flashback di oggi. Poi tra qualche minuto, naturalmente, al termine di questo motivo, riprenderemo a suonarvi la musica di questo 2026.

così ragazzi, siamo entrati anche quest'oggi nella terza ed ultima parte di Get Up and Dance, aperta da questo pezzo di non tantissimi anni fa. Infatti le sonorità, come detto, non sono lontane da quelle attuali. Ed ora proseguiamo il nostro cammino riportandoci al 2026. Tra poco andremo anche a dare un'occhiata a quella che poi la seconda ed ultima piccola parentesi non musicale all'interno del nostro format. Infatti andremo a darvi lettura del sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane, che quest'oggi ci porta a parlare della tirchieria, quando uno è tirchio proprio, quando uno è spilorcio, quando uno è un avaro. E insomma ce ne sono. Beh, insomma, ognuno naturalmente cerca, se può, di preservare il proprio portafogli dalle spese inutili. Ed ora ragazzi, mi sono giocato l'intro, andiamo con la canzone in questione.

Eccoci arrivati alla seconda parentesi non musicale all'interno del nostro programma, ovvero il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane. E quest'oggi, ragazzi, parliamo di tirchieria tra amiche. Sai, mio marito è talmente tirchio che quando la domenica guardiamo la messa in televisione, al momento dell'offerta cambia canale. Ragazzi, bisogna preservare il portafogli con i tempi che corrono. Tutto aumenta e quindi anche quello bisogna pure ridurlo, no? Meno, insomma, almeno starci attenti, che dite? Intanto si prosegue il nostro percorso. Un paio di canzoni arriveranno i saluti. Però c'è ancora da divertirsi per un po'.

Decisamente molto piacevole questo nuovo pezzo di Kungs, Getaway, estratto da un brano del 1900, perlomeno degli anni 80, penso che fosse l'85 o l'86, di Shannon, che portava proprio quel titolo, Getaway. Il ritornello infatti arriva da quel brano. Ragazzi, siamo arrivati ad un passo dai saluti, il tempo di ascoltarci, secondo me, è una delle canzoni più simpatiche dell'ultimo Festival di Sanremo. Noi non ne stiamo programmando tante quest'anno, ma questa davvero vale la pena. J-Ax.

0: E con J-Ax, ragazzi, siamo arrivati alla conclusione anche quest'oggi del nostro Get Up and Dance. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao!
1: Game over.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
8: Scordatelo. Ho chiuso. Apri la cassaforte. Apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

0: in questo numero di Pet News Magazine. Crescono i servizi di lusso per gli animali domestici. Cani, mantenerli può costare fino a 1000 euro l'anno. In Europa normative più stringenti per la tracciabilità.
1: In rapida crescita il settore dei servizi di lusso per animali domestici, sinonimo di un profondo cambiamento culturale. I servizi esclusivi come hotel pet friendly, ristoranti con menù su misura, spa dedicate, asili quotidiani e persino feste personalizzate per i loro compleanni. Una vera e propria evoluzione, forse esagerata, che sottolinea però il ruolo degli animali sempre maggiore all'interno della società. Ovviamente prendersi cura di un animale non si traduce necessariamente nell'utilizzo esclusivo di servizi di lusso per questo. L'autenticità dell'amore per lui si mostra garantendo un'alimentazione equilibrata, cure veterinarie, esercizio e ambiente adatto al benessere fisico ed emotivo del nostro amico a quattro zampe. Possedere un animale domestico come un cane o un gatto rappresenta oggi una spesa considerevole. Nel caso dei cani può superare addirittura i 1000 euro l'anno. Un importo esoso che copre diversi costi, comprensivo di alimentazione, visite veterinarie, vaccini, trattamenti antiparassitari, toilettatura, accessori, giocattoli e servizi come il pet sitting o le pensioni per animali. Diverso per i gatti, che comportano spese contenute anche per ciò che riguarda il cibo, la lettiera e le visite dal veterinario. Un aumento di investimenti che riflette l'evidente sviluppo culturale. Animali domestici non più percepiti come semplici compagni, ma veri e propri protagonisti in famiglia. Per loro solo prodotti e servizi di qualità con maggiore attenzione alle esigenze dell'animale. In Europa stanno entrando in vigore normative più stringenti per migliorare la tracciabilità di cani e gatti mediante l'utilizzo del microchip e l'inserimento delle informazioni dei pet in registri specializzati. Interventi che mirano a limitare il traffico illegale di cuccioli, contrastare allevamenti abusivi e vendite non regolamentate via web e che prevengono l'abbandono degli animali. Il microchip, che consente di associare ogni animale al suo proprietario, rende più complicato nascondere eventuali situazioni illecite e rappresenta un prezioso strumento di supporto alle famiglie. Un'iniziativa volta a favorire la sicurezza, il benessere degli animali e la responsabilità civile dei proprietari.

0: in questo numero di Pet News Magazine. Crescono i servizi di lusso per gli animali domestici. Cani, mantenerli può costare fino a 1000 euro l'anno. In Europa normative più stringenti per la tracciabilità.
1: In rapida crescita il settore dei servizi di lusso per animali domestici, sinonimo di un profondo cambiamento culturale. I servizi esclusivi come hotel pet friendly, ristoranti con menù su misura, spa dedicate, asili quotidiani e persino

feste personalizzate per i loro compleanni, una vera e propria evoluzione, forse esagerata, che sottolinea però il ruolo degli animali sempre maggiore all'interno della società. Ovviamente prendersi cura di un animale non si traduce necessariamente nell'utilizzo esclusivo di servizi di lusso per questo. L'autenticità dell'amore per lui si mostra garantendo un'alimentazione equilibrata, cure veterinarie, esercizio e ambiente adatto al benessere fisico ed emotivo del nostro amico a quattro zampe. Possedere un animale domestico come un cane o un gatto

Stati Uniti e Iran. Secondo fonti di stampa, Trump valuta l'attacco decisivo per porre fine alla guerra. Rubio, possibile accordo nei prossimi giorni. Teheran, l'intesa ancora non c'è. 34 anni fa, la strage di Capaci, Mattarella ha segnato la storia della Repubblica. Meloni, dalla memoria si costruisce un futuro libero dalla paura. Il Papa ad Acerra, oscuri interessi mortali avvelenano la terra dei fuochi. Il pontefice alle famiglie delle vittime dell'inquinamento dice un esercito di pace guarirà questa terra. Il governo proroga fino al 6 giugno il taglio delle accise sui carburanti, stanziati 200 milioni per gli autotrasportatori che sospendono lo sciopero previsto da lunedì. Esplosione in una miniera di carbone nella Cina nord-orientale, oltre 90 i morti, si cercano ancora dispersi, è il più grande disastro minerario del paese degli ultimi 17 anni. Formula 1, Russell in pole nella sprint race in programma alle 18 a Montreal, le qualifiche dalle 22 live su Sky, a Cagliari le regate preliminari dell'America's Cup. Ultima giornata di Serie A, alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, live su Sky Sport Calcio, domani sera i verdetti per la corsa alla Champions e per la salvezza. L'attesa è finita, fine settimana con un anticipo d'estate in tutta Italia, l'anticiclone africano porterà temperature oltre 30 gradi, in particolare su Lombardia e Piemonte.

0: Supersound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Benvenuti in Supersound, sono Marco Del Vice, pronto anche oggi a farvi viaggiare nel mondo della musica, quella che accende le emozioni, quella che vi fa battere il cuore forte forte quando magari ascoltate una canzone che è tantissimo tempo che non ascoltate e vi dà un grande grande piacere. Si va dagli anni 80 alla musica degli anni 90, ci saranno dei grandi classici, forse uno, due, e poi delle canzoni un po' particolari che erano l'inizio degli anni 90. Dai, siamo pronti per partire quindi con le prime tre canzoni di oggi, con questo album che si chiama Uprising, uscito nel 1980 insieme a Bob Marley, album conosciuto anche per Coming From The Cold, Forever Loving Ya, Pimper's Paradise, ma soprattutto per Could You Be Love, che è stato un pezzo bellissimo. Arrivano invece dall'Australia nel 1990, fanno questa canzone che li fa diventare veramente importanti in tutto il mondo. Si chiama I Touch Myself, loro sono i Devinhills. E poi un po' di rock in italiana. Sì, quelli che hanno accompagnato anche Vasco Rossi in giro per un tour. Steve Rogers Band, una canzone che era diventata un'icona. Alzati la gonna. Queste sono le prime tre canzoni che ascolteremo del nuovo Super Sound.

Le prossime tre hanno un ritmo che fa ballare. La prima è molto tranquilla, la consideravano che cosa? Un pop sofisticato come genere musicale. Lui era Dr. Robert. Basta per dirvi che arriveranno insieme a noi i Blue Monkeys con Digging Your Chin, saremo nel 1986. Poi invece qualche anno dopo esce Hathaway, non so se ve lo ricordate, What is Love, che è stato il suo più grande successo. Beh, lo ascolteremo invece con una versione molto corta di Life. E poi Patsy Kensit insieme al resto della formazione con la canzone che si chiama Cross My Heart, che era un pezzo fatto da Tracy Spence e poi da Martika come esordio nel suo album. Noi ascolteremo però la versione degli Eight Wonder. Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90 insieme.

0: È un programma semplicissimo, niente di particolare, non ha cose straordinarie, però riesce a mischiare la musica degli anni 80 insieme a quella degli anni 90 e fa soprattutto sentire delle belle canzoni che effettivamente magari sono tantissimo tempo che non ascoltate, sono quelle canzoni che vi danno un'emozione nel riascoltarle, perché possono venire in mente tantissime cose vissute all'epoca di quella canzone. 1984, cosa stavate facendo di particolare quando alla radio passava i Feel For You di Chaka Khan? Cercate di ricordare, dai. Poi invece andremo nel mondo di Ladies and Gentlemen, album bellissimo del signor George Michael, ex Wham, canzone che era uscita come primo singolo da quel disco, che arrivava dopo una parentesi un po' particolare della sua vita. Ascolteremo Outside e poi invece torneremo nel 1981 con Pino D'Angiò. Se vi dico l'album che si chiama Concerto da Strapazzo, mi dite che conoscevate anche Me ne frego di te e Signorina? Bene, allora siete dei grandi amanti della musica di Pino D'Angiò. Ma in questo caso però noi ascolteremo quello che era uscito come 45 giri. Siete pronti a entrare nel mondo di Ma quale idea? Beh, questo è Super Sound e vi farà ascoltare anche questa canzone.
1: Chaka Chaka Chaka Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Let me

imbarcata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

Proseguiamo alla grande il nostro appuntamento che si chiama Super Sound. Lo ha detto pochi istanti fa il jingle, lo diranno i jingolini che saranno tra una canzone e un'altra, lo dirà il jingle finale. Insomma, se non vi entra nella testa in questo modo, non so come fare altro. Posso solo farvi sentire le belle canzoni che magari vi ritornano in mente e di conseguenza poi l'ho ricollegata alla trasmissione. Rise è l'album del 1981 uscito dagli Earth, Wind & Fire, il loro 13° album registrato per la Columbia Records, giusto per darvi un'informazione. Da questo album c'era la canzone più bella in assoluto, che era Let's Groove. Poi, ascoltando questa canzone, mi viene in mente David Bowie. Ha qualche cosa in alcuni momenti della canzone che fa somigliare Edwin Collins a David. La canzone si intitola A Girl Like You. E poi, anche loro arrivavano dall'Australia. Quello era stato il quarto estratto dall'album che si chiama Crowded House. Li ascolteremo con il pezzo in assoluto più bello, quello che si chiama Dom Dream Is Over.

0: Stai ascoltando Super Sound. I grandi
1: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Vi dico testuali parole che cosa si parla e che cosa si dice di questo album. Mescola e sovrappone forti elementi funk con il genere acid jazz, con temi che affrontano l'ecologia e il sociale. Da questo album sono stati estratti diversi singoli, partendo da Blow Your Mind, da Emergency on Planet Heart, da When You Gonna Learn, ma la canzone che ascolteremo tra qualche istante dei Jamiroquai sarà Too Young to Die. Ed è la canzone che chiude l'appuntamento odierno di Super Sound. Ci sentiamo l'un prossimo su questa radio con altre canzoni che saranno mischiate insieme per farvi rivivere gli anni 80 e 90. Da parte di Marco Del Vais, ciao a tutti e ora godetevi la prossima canzone. Ciao ciao!

0: Stai risparmiando, ma non stai ancora investendo. Forse perché pensi sia complicato. In realtà non lo è. Con gli ETF World di Xtrackers, anche uno o due ETF possono darti accesso all'economia globale, dai giganti tech ai beni di consumo. Scopri come investire con Xtrackers. Visita il sito xtrackers.it. Together we grow. Attenzione, il vostro capitale è a rischio. Il valore degli investimenti può diminuire o aumentare. Traduzione a cura di DWS International GmbH, Milan Branch.
1: Pillole di Business Podcast. Ogni giorno una pillola riguardante business e crescita personale. A cura di Massimo Martinini.
2: Ciao ragazzi, questa è la mia ultima pillola, il mio ultimo video, sono arrivato al capolinea. Utilizzo l'ultimo giorno dell'anno per fare questo saluto, ho tirato fino a fine mese, avrei mollato qualche settimana prima, ma mi sembrava più bello arrivare appunto a fine anno. Ad oggi, se ho contato bene, sono 7 anni, 5 mesi e 14 giorni che registro ogni giorno una pillola. E mi sembra veramente assurdo che siano passati 7 anni, perché

0: mi sembra di aver iniziato ieri, e invece è passato tantissimo tempo, ed è arrivato nella mia vita il momento di fare un cambiamento e di dedicare un po' più tempo, diciamo, alla parte operativa rispetto a quella divulgativa. E complice di tutto ciò anche la nascita di mio figlio, che ha compiuto 4 anni un mese fa, e voglio avere, diciamo, più tempo da passare con lui rispetto che tempo da lavorare. Oltretutto, nelle ultime pillole ho parlato più volte, no? Diciamo, dell'evoluzione imprenditoriale, un po' anche perché raccontava quello che sto vivendo in questo periodo. Quindi io voglio ringraziare tutti per il tempo che mi avete dedicato. Seguendomi, so che c'è gente che mi segue nel podcast principalmente letteralmente da anni. Ogni tanto qualcuno mi ferma per strada e mi ringrazia per i risultati che gli ho fatto ottenere, i cambiamenti o la visione comunque che gli ho dato. Quindi sono cose di cui sono veramente contento, mi ha sempre dato tantissima soddisfazione. Ma oggi siamo arrivati all'epilogo, perlomeno per un periodo. Poi sicuramente per 2 o 3 mesi non registrerò più, poi rinizierò, non so. Potrebbe essere un sì, potrebbe essere un no. Sicuramente qualche video per lavoro mi capiterà di farlo, però smetterò di pubblicare le pillole per quello che sono, quindi diciamo l'appuntamento giornaliero sicuramente per diversi mesi. E niente, approfitto di questo per augurarti il buon anno. Ti invito a seguire, ad ascoltarti le ultime pillole che ho pubblicato, giusto per partire con l'anno nuovo al meglio. Ti auguro un fantastico 2026 e che sia pieno di cambiamento e che ti aiuti a raggiungere tutti gli obiettivi che hai in mente. Ma ricorda che tutti gli obiettivi che vuoi raggiungere partono da te, quindi il cambiamento partirà da te e gli obiettivi che otterrai saranno semplicemente una conseguenza. È stato davvero un piacere fare questi video per oltre 7 anni, ma è arrivato il momento della svolta nella mia vita e chissà se ci rivedremo. Ciao a tutti e buon anno!
1: Stai risparmiando, ma non stai ancora investendo. Forse perché pensi sia complicato. In realtà non lo è. Con gli ETF World di Xtrackers, anche uno o due ETF possono darti accesso all'economia globale, dai giganti tech ai beni di consumo. Scopri come investire con Xtrackers. Visita il sito xtrackers.it. Together we grow. Attenzione, il vostro capitale è a rischio. Il valore degli investimenti può diminuire o aumentare. Traduzione a cura di DWS International.

love to give. I've got so much love to give.

Jungle.

0: jungle.
1: Pump up the volume, way down.

0: Radio Web Base, all colors of music. Thanks for listening.
1: Sta iniziando tutta musica con Dora e Manuel.
2: Il divertimento ti aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento?
3: Sì, sì.
4: È qui che fanno sempre gli scherzi, eh? Allora,
5: non si può iniziare nunca seriamente.
4: No, niente, non si può seriamente. Ma stai scherzando? Siamo un programma che non è serio, no, a parte gli scherzi. Seriamente siamo spiritosi, dai.
5: Esattamente.
4: Benvenuti, benvenuti a appuntamento come ogni settimana con A Tutta Musica. Manuel, Dora, come avete sentito dalla voce, ci sono per farvi compagnia anche quest'oggi con la buona musica che abbiamo selezionato. Poi le nostre rubriche come Segnalibro con la collaborazione della biblioteca di Marrubio. Poi c'è anche il Caffè 90 in collaborazione con Dora.
5: E grazie.
4: Prego, figurati. Grazie a te per il lavoro duro che fai nella selezione delle canzoni. E poi ci abbiamo anche il Talent On Air, che grazie anche ai nostri artisti indipendenti che mandano la musica a dimen@mail.com possono partecipare al Talent On Air e con la possibilità di vincere un'intervista radiofonica. Intanto noi li mettiamo in onda ogni settimana. Cara Dora, abbiamo letto sul web una notizia un po' particolare che ci è piaciuta tantissimo, perché
5: sì, è una nuova, come una nuova idea, no?
4: Sì, una nuova realtà, diciamo.
5: Digamolo così, una nuova realtà che si tratta sobre un progetto che si chiama Virtualmente, que es guiado por Alessandro Stefanelli con el papá y con el team de médicos de psicólogos.
4: Sí.
5: Insieme sfruttano immersività di divisori e dispositivi digitali per stimolare emozioni, ricordi e relazioni delle persone più anziane. Portiamo l'innovazione all'interno della struttura assistenziale e puntiamo a espandere in tutta Italia. È una forma di traerle los recuerdos a nuestros ancianos, ¿no?
4: Sí, nuestros parientes, sí, amigos, ancianos.
5: Que no tienen, digamos, como la posibilidad de moverse.
4: Sí, la posibilidad física de moverse.
5: Que están en una silla de ruedas o lamentablemente en cama o algo así. Y entonces con el apoyo de un psicólogo...